0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

fatto tutta quella strada per arrivare fin qui, ma adesso forse ti puoi riposare. Un bagno caldo e qualcosa di fresco da bere e da mangiare. Ti apro io la valigia mentre tu resti lì.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: l'estate, ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: quest'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

pioggia. Una radio, BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

quest'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS. Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
2: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
3: Acquista!
4: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
3: Guida!
4: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
3: risparmia!
4: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
5: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
4: Con Take and Drive vinci sempre tu.
5: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
1: È lo sport del momento, è il padel.
0: Clodia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
0: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
6: Clodia Lab.
7: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
0: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
7: 041 49 65 905.
8: Eti Service, impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
9: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
8: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
9: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
8: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
2: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
3: E certo!
1: La bontà è una scelta, come la qualità.
3: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
1: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignola, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche e originali torte nuziali.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
4: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
5: Da Casa Mania trovi serrati.

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: Be active, be fitness, be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
7: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica.

0: e il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Il modo migliore di respirare.
7: Il modo migliore di climatizzare.
6: La silenziosità assoluta.
7: I consumi ridotti fino al 70%.
6: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
7: I migliori sul mercato.
6: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
7: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
6: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
8: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 18, ore 21, The Game Trio, contemporary jazz con musiche originali, presso Monastero Santa Caterina. Domenica 20, ore 18:30, Nodus Cordarum, recital duo chitarra, canto e violoncello, presso Chiesa Santa Caterina. Domenica 27, ore 18:30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico, presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento 5 euro. Per info e prenotazioni 327 332 44 69. Sul web musicachioggia.it.
9: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
10: Ti prendo le mani.
9: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
11: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

raga, mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive.

aspetta, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

Già dentro al mio starter pan, prigionieri d'Azkaban fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

0: dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali

0: Sono 041 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
2: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
2: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
2: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
1: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
1: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
4: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
1: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
4: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
1: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
6: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
5: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
6: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
5: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
6: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
7: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
8: Piazza Grande, grande intorno.
9: Una città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Julie insieme a Biagio Antonacci in L'ultima canzone. Buongiorno!
1: Buongiorno! Buongiorno!
2: Buongiorno!
1: Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Eccomi qua, buongiorno, buongiorno, buon giovedì. Giovedì 17 settembre 2026 da Radio BCS, da Sottomarina Lido, il saluto mio intanto di Radio BCS in generale, poi man mano che si andrà avanti con la giornata anche di tutti i miei colleghi. Intanto dopo le 9 arriva Gianni e poi tutti gli altri a tenervi buona compagnia anche in questa giornata che si preannuncia c'è un venticello stamattina, niente male, non fa per niente anzi che freddo, freddo è esagerato dirlo, però ecco, questo venticello ti fa star bene, siamo sempre comunque intorno ai 20 gradi, però il cielo è piuttosto minaccioso. In effetti già da un paio di giorni che si prevede pioggia un po' in tutto il nord Italia, ma anche oltre, e anche qui da noi pioverà, insomma siamo circondati da nuvole anche un po' minacciose secondo me, ma non me ne intendo, quindi mi astengo. Ad ogni modo questa è la giornata, e giovedì anche giornata di mercato, vediamo un po' sto tempo se tutto si potrà svolgere nel migliore dei modi, incrociamo le dita che sia una buona giornata a prescindere dal tempo, spero vada tutto per il meglio, buon lavoro, buon studio, qualsiasi cosa facciate. Scusate un attimo. Ecco, rischiariamo un po' la voce. Stavo dicendo che sono partito un po' prima stamattina perché prevedevo, tra il tempo che non è tanto bello, tra il fatto del mercato del giovedì, il delirio a Sottomarina, il traffico, perché tutti si muovono in macchina, poi quando si prevede che arrivi anche la pioggia, tutti sai prendono la macchina, quindi non si circolava, un traffico tremendo. Vabbè, ma il giovedì mattina, soprattutto nell'ora.

046 il numero fisso, e per i vostri messaggi 338 266 2777. Chris de Sarandi, Good Old Days. Ci ascoltiamo questa canzone e subito dopo sentiremo anche che ci predicono le stelle per oggi. Va bene, allora tra poco.

0: l'oroscopo di Radio BCS.
1: E c'è l'oroscopo di oggi, giovedì 17 settembre. Intanto facciamo gli auguri a chi compie gli anni proprio oggi. Tanti auguri, buon compleanno. Tanti auguri a chi si chiama Roberto. San Roberto, c'è anche il cognome, Bellamino, mi sembra di aver letto una roba del genere. Forse c'è più di un Roberto nel calendario, quindi hanno messo anche il cognome. Auguri, auguri a tutti coloro che hanno una bella ricorrenza da festeggiare proprio questo 17 di settembre. E adesso sentiamo che ci predicono le stelle per oggi. Cominciamo allora, Ariete. Oggi la luna che sbarca in Sagittario vi regalerà la carica proprio di adrenalina e quella voglia di evadere che stavate aspettando. Smettete di fare troppi calcoli, lasciatevi guidare dall'istinto. Toro, la vostra solita resistenza al cambiamento oggi si trasforma in un'eccitante curiosità, complice la luna in Sagittario che vi spinge ad alzare lo sguardo verso nuovi orizzonti. Gemelli, scatta il semaforo verde per l'azione sotto l'effetto elettrico di Urano. La vostra mente oggi è proprio un generatore di idee, ma l'aria è elettrica. Usate la vostra arma migliore, l'ironia, per disinnescare le provocazioni. Cancro, oggi non avete voglia di fare rumore.

Preferite agire come uno stratega dietro le quinte, muovendo le pedine giuste al momento ideale. Il vostro intuito è infallibile e vi regalerà una bella vittoria. Leone, con la luna splendente nel segno amico del Sagittario, emanerete un calore e un'energia a cui è impossibile resistere. È il momento di uscire allo scoperto. Oggi la fortuna ama chi non ha paura di brillare. Vergine, oggi la luna in Sagittario crea un piccolo cortocircuito emotivo e vi chiede di spegnere il cervello per un attimo. Spostate l'attenzione sulle vostre mura di casa e sulle persone che amate davvero. Bilancia, avete la combinazione vincente in tasca grazie a Mercurio che vi rende brillantissimi, spalleggiati da una luna amica. È la giornata ideale per stringere nuove alleanze e proporre anche magari qualche idea rivoluzionaria. Scorpione, il magnetismo di Venere resta altissimo nel vostro spazio, ma oggi la luna si sposta nel segno vicino del Sagittario, focalizzando tutti i vostri pensieri sulle cose concrete e sul vostro portafoglio. Sagittario, rullo di tamburi, la luna sbarca trionfalmente nel vostro segno e vi restituisce lo scettro della vitalità e del buon umore. Vi sveglierete con una voglia matta di esplorare, sorridere e guardare lontano. Capricorno, sotto lo sguardo vigile di Saturno, oggi decidete di giocare a nascondino con il mondo, mentre la luna si nasconde in Sagittario, proprio alle vostre spalle. Sentirete il bisogno di staccare la spina dal caos quotidiano. Acquario, oggi la luna in Sagittario vi regala una bellissima e rinfrescante leggerezza. Avrete una voglia matta di socialità, di fare squadra e di condividere i vostri sogni più folli e visionari con gli amici di sempre. Pesci, l'effetto positivo di Nettuno prosegue e aumenta i vostri desideri, ma oggi la luna in Sagittario vi lancia una sfida di quadratura, costringendovi a mostrare i muscoli e a fare sul serio, Auguri allora, auguri a tutti e a tutte, come sempre.

0: Quando dorme la città? Ultimo. Prima invece abbiamo ascoltato Alex Warren con Passenger. Ci risentiamo tra poco e ci aggiorneremo insieme sulle notizie dell'ultima ora.
1: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
2: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
1: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
2: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
1: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
3: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
7: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
8: Finalmente ce l'ho fatta!
9: Cos'è successo?
8: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
9: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
8: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove.

0: Porto Marina in lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Dimmi quando.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
3: Dalla concessionaria Fiat Campello Motors, a Mestre, Mirano e Monselice.
4: Il primo disco. Primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026, le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Elisa, la nostra amata Elisa con Amore è. Ho pronti due bei successi degli anni 90 che ascolteremo tra poco in Simply the Best. Tra poco, perché prima diamo un'occhiata alle notizie, lo facciamo tutte le mattine, e quindi anche questo giovedì 17 settembre 2026. In primo piano cosa c'è? La paura dell'intelligenza artificiale, sì, perché sta crescendo l'ansia. Altro che, c'è un nuovo allarme di OpenAI. 6 nuovi casi di comportamenti imprevisti o preoccupanti di modelli. È già successo, lo sapete, per dirla in breve, l'intelligenza artificiale che prende iniziative da sé, ecco, in pratica. E questo deve essere successo di nuovo. Quindi c'è questo nuovo allarme, si è un po' preoccupati, speriamo insomma si intervenga, perché qua va a finire che poi comanderà l'intelligenza artificiale, come succedeva nei film. Una bella notizia, arriva l'abolizione del bollo per le auto medio e piccole e per tutte le moto. Ogni cittadino avrà diritto ad una sola agevolazione, però se in una famiglia ci sono 2-3 automobili, ovvio, una sola. E naturalmente si parla di automobili medie e piccole, quindi di utilitarie. Per esempio, praticamente i modelli più comuni che non lo pagheranno, in rete trovate dal 2027 questo, in rete trovate anche quali modelli sono contemplati. Per esempio la mia Panda, sì, per dire. Ed è stato prorogato poi fino al 5 ottobre il taglio delle accise sul gasolio, questo provvedimento in Consiglio dei Ministri. Un fatto di cronaca molto drammatico: un rabbino è stato picchiato e insultato alla fermata del bus a Milano. Gli aggressori, probabilmente di origine araba, perché sono già stati individuati tra l'altro, quindi è un episodio antisemita a Milano che preoccupa, perché non è il solo, ce ne sono stati diversi, e anche insomma la faccenda è piuttosto preoccupante, ed è successo, come avete sentito, anche a Milano. Comunque gli aggressori a quanto pare sono già stati individuati e presi. E poi ancora vediamo cos'altro c'è in primo piano questa mattina. Il cecchino di Prati a Roma, c'è stata una svolta nelle indagini, infatti ha confessato ed è stato denunciato a piede libero. Sapete quella ragazza che era stata impallinata praticamente, e non era la sola, insomma, in diversi casi di questo genere. Alla fine, dopo le indagini, si è scoperto chi era quello che sparava la gente in pratica, e quindi è stato arrestato il cecchino di Prati. E poi, lo ricordate? L'abbiamo visto tutti, perché le televisioni l'hanno fatto vedere un sacco di volte anche in rete, quell'episodio di quella bimba che hanno cercato di rapire a un supermercato a Bergamo, fuori da un supermercato. Abbiamo visto tutte le immagini, quelle della videosorveglianza all'interno del supermercato, di quest'uomo che tirava ha tirato fuori la bambina e tutti sono intervenuti per fermarlo. Ebbene, è stato assolto quel signore, chiamiamolo così, perché sembra sia incapace di intendere e di volere, non era tanto giusto con la testa, come diciamo noi, e quindi è stato assolto. Comunque fortunatamente tutto è andato per il meglio, l'hanno fermato, la bambina è stata liberata. Dagli Stati Uniti, la Fed alza i tassi di interesse dopo la decisione della BCE. Già li ha alzati la BCE, ovviamente, altro colpo al cuore, qua rincara tutti, rincara tutto, si paga tutto enormemente, e anche i tassi quindi stanno aumentando. Anche negli Stati Uniti quindi si alzano i tassi di interesse di 25 punti base, ed è la prima volta dal 2023. L'ira di Trump, che non era d'accordo evidentemente, non gli andava assolutamente bene che succedesse una cosa di questo genere, però questa è la situazione, purtroppo non siamo messi bene economicamente parlando. È dura. Tornando in Italia, l'ex Ilva, il futuro di Taranto. Purtroppo anche qui ci sono sempre tanti problemi, le imprese dell'indotto, i licenziamenti sono sospesi almeno fino alla Cassazione, quindi
per il momento rimane tutto così tranquillo. E poi avrete sentito, ieri se ne è parlato tanto, del crollo di quel palazzo a Gaza. 12 morti e 50 bambini sotto le macerie, un altro colpo al cuore. Pensate che con tutti i bombardamenti che ci sono stati a Gaza ci sono 2000 edifici pericolanti, e infatti poi succedono ancora tragedie di questo genere, purtroppo è così. Ci fermiamo qui, tra poco c'è la cronaca locale, adesso ascoltiamoci questi due bei successi degli anni 90.

0: Sting e Cat Mami con Desert Rose, pezzo bellissimo del 1999. E prima i Luna Pop, negli anni 90 c'erano ancora i Luna Pop, poi si sono sciolti, come sapete, e Cesare Cremonini se n'è andato a fare successo da solo, e sappiamo bene che strada, quanta strada fa e sta continuando a fare. Ma cantavano Vorrei, appunto, negli anni 90. Bellissime canzoni in questo Simply the Best. Simply the Best che tornerà tra circa un'ora, ovviamente, e tra poco anche le notizie dalla nostra città.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
5: Jebis e Chioggia Spiagge
4: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: È lo sport del momento, è il padel.
9: Clodia Piscina e Fitness
8: ha realizzato due campi dedicati al padel.
9: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
10: Clodia Lab.
8: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
9: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
8: 041 49 65 905.
11: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in laguna d'arte. Venerdì 18, ore 21, The Game Trio, contemporary jazz con musiche originali, presso Monastero Santa Caterina. Domenica 20, ore 18:30, Nodus Cordarum, recital duo chitarra, canto e violoncello, presso Chiesa Santa Caterina. Domenica 27, ore 18:30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico, presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento 5 euro. Per info e prenotazioni 327 332 44 69. Sul web musicachioggia.it.
12: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
13: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
12: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Magnetic de Bausa. Ed ora la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di PCS.
0: Le notizie dalla città, le notizie di oggi, giovedì 17 settembre 2026. Ebbene, la diocesi di Chioggia ha un nuovo vescovo. La notizia, molto attesa, è cominciata a rimbalzare poco dopo mezzogiorno di ieri. La diocesi di Chioggia ha un nuovo vescovo, quindi ad essere nominato da Papa Leone XIV per l'importante incarico è stato Monsignor Michele di Tolve. Ha lavorato in seminario a Milano ed è stato rettore del Pontificio Seminario Romano Maggiore, nota il vescovo benemerito di Chioggia Adriano Tessarollo, quindi un uomo di cultura e di esperienza. Da Roma giunge a Chioggia e prenderà in mano la diocesi. Guardando capirà come muoversi e gli facciamo gli auguri, ha concluso Tessarollo. Il benvenuto al nuovo vescovo è arrivato anche subito dal sindaco di Chioggia Armelao, a nome dell'amministrazione e della comunità. Un caloroso benvenuto è giunto anche da parte del sindaco metropolitano Simone Venturini, portando i migliori auguri per l'inizio del ministero pastorale. E non poteva mancare il benvenuto da parte del presidente della regione Alberto Stefani. Quindi si chiama, come avete sentito, Michele di Tolve, il nuovo vescovo di Chioggia. È un sacerdote milanese, come avete sentito, 63 anni, saprà gestire con grande sensibilità le transizioni sociali e le sfide di questo momento storico, ha detto il presidente della regione Alberto Stefani. I nostri migliori auguri, naturalmente. Ancora dalla nostra città, IBAP Casson. Il consiglio di amministrazione approva l'aumento dell'indennità, più 42%, però. Allora, si dirà che a conti fatti non è questa gran somma e che le indennità erano ferme da ben 13 anni, per cui, con l'inflazione che corre, era giusto stabilire un adeguamento. Però, pensateci, il vostro stipendio, dalla fine del 2300 ad oggi, è stato adeguato del 42%? Credo proprio di no, Ecco perché farà sicuramente discutere la scelta del consiglio di amministrazione dell'IPAB Casson, la casa di riposo pubblica di Chioggia, di alzarsi appunto le indennità. Voto tutti favorevoli, così recita il provvedimento, e ci crediamo, che un tempo si sarebbe definito balneare, perché il consiglio di amministrazione della Casson infatti si è riunito, 3 consiglieri su 4 da remoto, con il telefonino, giovedì 13 agosto alle 11.45, erano tutti in ferie in pratica, per l'approvazione degli aumenti scattati con il mese di settembre. L'indennità dei consiglieri passa da 424 a 605,71 euro. L'indennità del presidente, che ha certo maggiori responsabilità e oneri, passa da 1060 a 1514,28 lordi. I attuali consiglieri dell'ente sono Giovanni Di Giovanni, indicato da Fratelli d'Italia, Gaetano Doria, segretario della Lega Chioggia, Alfredo Nordio di Forza Italia e Dario Vianelli, vicino alla civica Chioggia protagonista, mentre il presidente Antonio Seraino, poliziotto, è persona di fiducia del sindaco Armelao. L'aumento deliberato è pienamente legittimo in base alle disposizioni regionali in materia. E insomma, se dal punto di vista tecnico il provvedimento è inattaccabile, è sul piano dell'opportunità politica che sta facendo discutere, soprattutto negli ambienti della Lega Veneziana, per la presenza nel CDA del neo rieletto segretario comunale. Insomma, farà storcere il naso a più di qualcuno, si pensa. Transenne al passaggio pedonale è polemica. Il Partito Democratico ritiene che la recente collocazione delle transenne metalliche sul perimetro del sagrato della chiesa di San Giacomo non possa essere considerata una soluzione definitiva contro la sosta irregolare dei mezzi a due ruote. Secondo i DEM si tratterebbe di un espediente utile solo ed esclusivamente per qualche giorno, quindi temporaneamente, pertanto poi da rimpiazzare al più presto con l'adozione di nuove soluzioni che non risultino di ostacolo al passaggio dei pedoni, con particolare riguardo per i disabili. La consigliera del PD, Barbara Penzo, nelle scorse settimane ha sollevato il caso con un'interpellanza diretta al sindaco Armelao e alla giunta. Che si faccia dunque qualche cosa. Volevo anche ricordare un appuntamento importante per domani: danza e teatro per la pace, venerdì 18 il grande spettacolo a Vigo, Quindi domani, venerdì 18, alle ore 19.15 in piazzetta Vigo, si ospiterà Fiducia per la Pace, una performance di danza e teatro firmata a Padova Danza Project con l'attrice Eleonora Panizzo. L'evento, promosso dalla Fondazione DMO Chioggia Tourism e voluto dal Comune di Chioggia in collaborazione con il Rotary Club, sarà presentato in prima assoluta. Un appuntamento che unisce danza, teatro e poesia e che sceglie uno dei luoghi più rappresentativi della città per portare al pubblico un messaggio di fiducia, condivisione e pace. Ecco, quindi, se vi interessa, insomma, credo proprio di sì, potete ammirare questa danza e teatro per la pace domani, ripeto, 18 settembre alle 19.15 in piazzetta Vigo. Un'occhiata alle previsioni del tempo e vediamo che nelle prossime ore continuerà ad esserci una certa nuvolosità irregolare, a tratti anche consistente, più frequenti sui settori orientali, alternati anche a schiarite. Temperature: da domani le minime saranno un po' in calo sulle zone montane soprattutto e occidentali della pianura, stazionarie invece altrove. È tutto. Grazie per la vostra attenzione, come sempre vi ricordo che le notizie lette sono state tratte da Il Gazzettino, La Nuova Venezia e Chioggia TV.

0: Radio BCS Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: E dopo Emma e Fabri Fibra che abbiamo ascoltato in antidroga, siamo subito partiti con l'appuntamento delle 9 con Unforgettable e abbiamo riascoltato un brano che nel 2004, sta canzone, non so se ve lo ricordate, ha avuto un successo incredibile anche qui in Italia, naturalmente è stata un numero uno, Dragostea Dintei di Aiducci, arrivava dalla Romania, pensate, ed è stata... Chi non cantava questa canzone, chi non la ballava questa canzone, è stato veramente un successone. E ogni tanto ci piace anche ritirarla fuori, perché come facciamo con i numeri uno, anche questo è stato un numero uno. Quindi l'abbiamo scelta per l'appuntamento delle 9 con Unforgettable e grazie naturalmente a Gioielleria Ballarin. Ricordiamo la promozione, tutto il mese di settembre 20% di sconto sugli orologi Braille, Tommy Hilfiger e Bulova. E quindi potete scegliere l'orologio perfetto per voi, per accompagnarvi in ogni momento della giornata. A settembre, ricordatevi, il vostro stile vale il 20% in più, anzi costa il 20% in meno, altro che. Andate a scoprire la promozione da Gioielleria Ballarin in Viale Padova a Sottomarina. Sono le 9 e quasi 7 minuti.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sulle

0: legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Multicostruzioni. Organizzazione. Uomini. Esperienza.
4: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
3: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
4: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
0: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
4: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
0: Affidati ad un unico interlocutore.
4: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
6: Hotel Real.
7: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
5: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
7: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
6: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
5: Informati 041 49 26 21.
6: Hotel Real.
7: La magia di un evento nello scenario perfetto.
8: La tua bici a rate senza anticipo né busta paga? Solo da Planet Bike. Hai capito bene, da Planet Bike puoi acquistare fantastiche e potenti bici elettriche a rate senza anticipo né busta paga.
9: Biciclette di qualità superiore,
10: con display LCD color, frecce direzionali, stop di frenata, clacson, batteria con 80-90 km di autonomia.
9: Ad un prezzo super accessibile,
8: da pagare con comodo.
9: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
11: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
12: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
11: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
12: Informati. Vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
11: Per la tua sicurezza, scegli Zambonin.
13: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

la città degli angeli. Mamma mia, stavo guardando fuori dalla finestra, c'è un nero che sta venendo su, mi sembra minaccioso. Io non me ne intendo, per carità, non ci azzecco mai, ma sto nero non deve portare niente di buono, Sta cominciando forse a fare maltempo, lo sta facendo da qualche altra parte qui nel Veneto, arriverà anche qui da noi, vediamo. Io comunque per precauzione ho cominciato a chiudere un po' di finestre, non si sa mai, perché avevo aperto tutto stamattina, considerato che c'era un po' di arietta, si poteva stare con la temperatura naturale, diciamo. Adesso che chiudo ho anche acceso un po' l'aria, perché sennò soffochiamo, mi trovano soffocata qui dentro. Come state? Tutto bene? Dai, forte coraggio, affrontiamo anche questa giornata, comunque era nelle previsioni che doveva fare maltempo, questo lo sapevamo. Bene, continuiamo con la musica noi intanto, mentre aspettiamo Gianni, e naturalmente tra poco ci sarà anche Riservato per due. Intanto la bella musica di Radio BCS continua con Animal di Cat Say.

0: Alfa insieme a Gigi D'Alessio, Genova e Napoli. Evviva! Ora è tempo di novità e tra le novità che vi stiamo facendo conoscere in questi giorni c'è anche il nuovo singolo di Rove.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: parte di Rove nella nostra vetrina su quelle che sono le novità discografiche del momento, e naturalmente lo facciamo in collaborazione con Planet Bike. Che cos'è Planet Bike? È un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino, e poi un super assortimento di bici elettriche di qualità superiori, perché c'è il motore più potente, un'autonomia fino a 100 km, frecce direzionali, stop di frenata, insomma super accessoriate, e il prezzo è sempre accessibilissimo. Pagate con comodo, poi a rate senza busta paga. Ricordiamo che Planet Bike è anche officina specializzata, si ripara qualsiasi tipo di bici. Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
2: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
1: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
2: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
1: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, Sottomarina.
2: Al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci.

0: formazione d'eccellenza.
1: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
0: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
1: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
0: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
1: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
0: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
2: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e
3: le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
4: E certo!
2: La bontà è una scelta, come la qualità.
4: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
2: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignola, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche e originali torte nuziali.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia sottomarina.
2: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
5: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci, la felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
6: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
5: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
6: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
5: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
7: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
8: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
7: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
9: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
10: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
11: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Sam Smith e la sua Oh Mother. Buongiorno.
1: Buongiorno Nuccia, no, non fingere, non fare finta di niente.
0: No, devo
1: che oggi l'hai combinata grossa.
0: Mea culpa, ma che devo fare? Me ne sono scordata.
1: Ma no, potrei picchiarti, perché poi dicono.
0: Cosa vorresti
1: cattivi.
0: Fare? Picchiare io... una vecchietta?
1: Una vecchietta, con l'ombrello, sai quello.
0: Però sei neanche bagnato, come hai fatto a non bagnarti?
1: Perché eri in macchina, stavo cercando, spiego amici, avevamo il parcheggio libero perché solitamente noi lo lasciamo a Nuccia, perché cosa vuoi, questa signora anziana ha bisogno di avere il parcheggio vicino.
0: Solo che poi oggi
1: era libero e gli ho detto guarda Nuccia, non riesco a trovare un parcheggio, sto girando da 10 minuti. Ah ma guarda, non c'è la macchina. Grazie Nuccia di avermi avvisato.
0: Mi ero dimenticata che se l'era preso mio marito.
1: Grazie. E quindi come potete immaginare sono abbastanza infastidito, anche perché c'è un traffico micidiale, pioggia ovunque, non sai dove mettere la macchina, è tutto
0: pieno. Ma infatti
1: pieno.
0: Anche stamattina stavo raccontando, sono partito un po' prima da casa perché lo so, il giovedì tra il mercato, tra il traffico scolastico,
1: certo,
0: che ci metti pure la pioggia, comunque
1: ma
0: il
1: guarda,
0: tempo
1: è la
0: brutto,
1: tempesta perfetta,
0: la tempesta perfetta, non ci si muoveva per la strada stamattina,
1: ecco.
0: E in effetti,
1: quindi grazie Nuccia, grazie di aver pensato a me
0: e porta pazienza, cosa vuoi che ti dica,
1: ma niente,
0: perché io comunque sono arrivata in macchina stamattina, quindi il mio cervello, hai capito,
1: certo,
0: era tranquillo, perché
1: amici cosa volete, 2 neuroni, uno è andato in tilt,
0: sì. Mi ha soltanto ricordato che sono arrivata con la macchina,
1: certo, tu sei a
0: ma
1: posto,
0: non
1: gli altri chi se ne frega,
0: bene,
1: l'empatia. Va bene, 9:34 del mattino, cari amici, ma non voglio tediarvi con
0: no,
1: gli affari,
0: non è il caso, cosa volete
1: altro.
0: Poi ognuno ha le proprie, se le tiene.
1: Assolutamente, ecco. Assolutamente. Io c'ho Nuccia, me la devo tenere qua, che devo fare, amici.
0: Puoi anche sopportarmi per un paio d'ore la mattina, dai.
1: Insomma, dai. Sono già tanti.
0: A volte
1: vabbè.
0: Dura.
1: Vabbè.
0: Reciproca questa.
1: Avremo gli anni 80 volendo.
0: Volendo, certo. Ecco. E allora due bei successi degli anni 80.
1: Ma belli belli amici, non due canzoni banali.
0: No,
1: abbiamo scelto
0: belli.
1: Due petardi secondo me.
0: In Simply the Best.

0: cari amici, che belle canzoni. Mi ero distratto perché erano veramente due pezzi bellissimi.
1: Eri in trance, di la verità.
0: Eri in trance, sul serio. Sai che ci sono delle canzoni che ti metti lì.
1: Ti prendono, sì.
0: Ti prendono. A me Miracle of Love mi ha emozionato. Va bene, buongiorno, 9.42 del mattino. Allora, ieri l'argomento sicuramente più chiacchierato tra le persone normali, diciamo, è stata quella del bollo delle auto, no? Perché è stato un provvedimento meraviglioso. Quando l'abbiamo sentito tutti quanti abbiamo detto: ma cazzarola, ma finalmente l'hanno tolto sto bollo dell'auto, che tra l'altro io non mi ricordo mai di pagarlo, mi arriva sempre
1: ma
0: la mora.
1: Ma sai, è successo spesso anche a me che mi tocca di pagarla in ritardo.
0: Ma porca vacca.
1: E con la mora, perché mi dimentico.
0: Bravissima, ma qualche volta arrivasse pure una bionda, invece mi arriva solo
1: sempre
0: la mora.
1: Sempre con la mora.
0: Sempre con la mora. E quindi è una roba che è veramente una tassa odiosa, due volte odiosa, perché mi dimentico di pagarla e mi arriva pure il...
1: La devi anche pagare di più.
0: La devo pagare anche di più.
1: Così
0: e quindi ho accolto con grande gioia questa notizia che appunto...
1: Ah, ma te la devi pagare la tassa, solo per le utilitarie, sai?
0: Ma che ne so io, che hanno detto che era per tutte le mani, no tutte?
1: No, tesoro.
0: Fino a 1000...
1: 80 kg, se non mi ricordo.
0: Ma che 80 kg, che sta di... 80 kilowatt, non kilowatt. Ma la mia non so quanti kilowatt faccio. La
1: mia Panda ci sta.
0: Ok,
1: ma la tua non credo.
0: Ma la mia è media anche la mia. Guarda che
1: è
0: grande.
1: Media.
0: È grande solo per fuori.
1: Ah,
0: la mia.
1: Solo esteticamente grande.
0: È solo grande.
1: Ma la ciofeca dentro.
0: Dentro c'è un motorino. Dentro c'è il motorino del ciao la mia.
1: Bisogna vedere fino a 80 kilowatt.
0: Vabbè, mi informo. Comunque, al di là insomma della mia, ho detto: ma che bello, perché è veramente una tassa odiosa.
1: Beh, sì, io l'ho accolta con piacere.
0: Ecco. Poi io leggo bene e mi sono reso conto che è una super cazzola, amici, cioè ci stanno prendendo in giro.
1: Ma come sempre.
0: È sospeso, cioè è un anno. Per un anno non te la fanno pagare.
1: No.
0: Eh sì. È così, cari amici, quindi...
1: Ma ha detto che diventerà strutturale.
0: Ma per il momento è sospeso, cioè, per il momento, cioè la sospensione per il 2027, perché tra l'altro è una tassa regionale, quindi cosa fa il governo? Compenserà praticamente quello che le regioni devono ricevere dalla tassa, e c'è questa spesa che comunque è molto importante, insomma, saranno oltre 14 milioni i veicoli che ne trarranno
1: certo.
0: beneficio, quindi si tratta veramente di una cosa importante, ma ripeto, è sospeso, quindi non è eliminato definitivamente, quindi nel 2027 non c'è, nel 2028 potrebbe tranquillamente
1: allora forse
0: tornare.
1: Ha detto che beh, magari per il 2027 è sospeso, ma dovrà diventare strutturale.
0: Ma per il momento non c'è scritto da nessuna parte.
1: Però l'ho sentita io.
0: Ho capito.
1: L'ha detto a voce.
0: Ma
1: magari
0: è scritto, adesso è scritto sulla sabbia. Quindi non c'è scritto niente.
1: Oh, però le promesse vanno mantenute, cara Giorgia.
0: Ma guarda,
1: deve diventare
0: allora,
1: una roba definitiva.
0: Forse sarò un po' andato con l'età e anche un po' scaduto, ma certe cose, se prima non vengono fatte le elezioni,
1: beh,
0: ci stanno. Dopo le elezioni cambia tutto. Io non vorrei che fra un anno ce la ritroviamo. Anche perché se volevano, perché non l'hanno potuto far subito? Perché non ha potuto farla diventare una mossa definitiva?
1: Già per il 2026 dicevi?
0: No, ma per il futuro anche
1: per il
0: dal
1: futuro,
0: 27
1: certo.
0: in poi. Invece no.
1: Perché quindi... stanno a vedere come vanno i conti, come vanno le cose.
0: Ecco amici, quindi in verità è una super cazzola. Intanto comunque per un anno godiamone o godetene per chi può goderne, però sta di fatto che non è una cosa definitiva. Al momento è una sospensione. Ok, quindi raccontiamola giusta, perché è una di quelle cose molto fastidiose a me quando mi dicono certe cose, poi sai ti
1: già le cose
0: gusto.
1: Cambiano
0: già
1: così,
0: le cose cambiano
1: sì,
0: le cose sono
1: cambiano.
0: Diverse tutto bello, ma è comunque una cosa per un anno, mettiamo i puntini sugli i, no, giusto per specificare, perché io sono convinto che c'era tanta gente che stava festeggiando e invece...
1: anche perché io sono sempre cauta quando ricevo notizie di questo genere, perché poi tra l'altro sti soldi li faranno tirare fuori da qualche altra parte,
0: probabilmente
1: e
0: sì,
1: quindi ci sarà qualcos'altro che dovremmo pagare, state tranquilli.
0: Ecco, quindi mai una gioia, come si dice, parliamo tra poco.
2: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
3: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
3: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 426. Aidoji.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
10: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
9: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
10: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
9: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
11: Ah, che bello caffè sulla Napolo sanno fa.
12: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
11: È una vera specialità.
12: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
13: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
14: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
12: I migliori caffè da tutto il mondo macinati al momento.
13: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
12: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
15: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
16: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
17: Salita del volo con destino alla

0: no me muero.
1: Ciao sì, amici con Viaggiando per il Mondo, ma c'era anche Manu Ciao 954. Buon giovedì il 17 di settembre. Tra l'altro Ridi Scherza, comunque ufficialmente la stiamo per salutare quest'estate, perché beh, sì, siamo arrivati a 4 giorni proprio dall'inizio ufficiale dell'autunno. Non c'è questa grande atmosfera autunnale, tu togli oggi dove guardi fuori quasi
2: assolutamente,
1: quasi
2: ancora il clima, tutto è assolutamente estivo.
1: Fino a ieri amici.
2: Assolutamente sì.
1: Estate piena, cioè uscivi, dici boh, ma che è ancora il 72 di agosto, cioè avevi un po' questa percezione,
2: assolutamente. Non so se ci sarà un cambiamento adesso con questo maltempo, questi ultimi temporali. Ci sarà una svolta, vedremo.
1: Anche perché guarda, sul meteo sto sentendo delle anticipazioni, sai che fanno le previsioni a lungo termine.
2: Ho letto di tutto anch'io.
1: Con il Niño ho letto di tutto, cioè che moriremo dal caldo e poi ieri è venuto fuori che moriremo dal freddo.
2: allora, hai letto anche tu quell'articolo?
1: Assodato che moriremo tutti prima o poi, cari amici, però volevo capire se sarà caldo o freddo. Se devo scegliere, quasi preferisco il freddo, ti dico la verità. Però
2: perché con questo Niño si è sempre parlato di
1: fenomeni estremi,
2: certo, caldo, eccetera. E poi anch'io ho letto quell'articolo.
1: Ieri un po' a sorpresa è uscito questo articolo.
2: Praticamente
1: che hanno detto,
2: entriamo in un'altra era glaciale.
1: In Europa però sarà un'altra era glaciale.
2: Secondo quell'articolo era così.
1: Certo. Io francamente ho dei sospetti che le stiano buttando lì proprio.
2: Come vengono?
1: Come vengono.
2: Qualcuno ci azzeccherà prima.
1: Ma
2: o
1: prima
2: poi.
1: O fa tanto caldo, fa tanto freddo, magari sarà un inverno normale.
2: Ecco, quindi, magari sì.
1: A fare le previsioni così sono capace pure
2: anch'io,
1: io. Che
2: sì.
1: Cavolo. Senti, Caranuccia, siamo vicini alle 10 del mattino, vi mettiamo Samurai J.

0: Buongiorno.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
3: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: fatto poche cover, di solito lui canta canzoni sue, però quando le fa le fa diventare
1: le fa bene.
0: No, le fa diventare canzoni di Vasco Rossi, cioè sì, questa sua canzone è stata vascolizzata.
1: Sì. Abbiamo capito cosa
0: hai capito
1: intendi?
0: Il senso, sì, cioè sì, sì, se tu l'ascolti sembra un pezzo di Vasco.
1: Sì, è vero, è vero.
0: È molto bravo in
1: tra
0: questo.
1: Tra l'altro gli facciamo tanti auguri perché leggevo proprio poc'anzi che è stato operato, una piccola operazione, niente di grave, ha rassicurato subito i fan attraverso i social, perché anche lui soffre di mal di schiena, Gianni, proprio come noi
0: umani, è umano
1: mortali,
0: come noi.
1: Sì, sì,
0: anche il capitano soffre di mal di schiena, beh, vedi un po'.
1: Lui sa la sua età e comincia ad avere problemi alla schiena.
0: Anche perché sul palco non si risparmia, è uno che salta, quindi sai, capisci che...
1: E quindi ha bisogno di essere anche in forma, perché
0: come
1: sennò
0: no, come
1: è
0: no,
1: una sofferenza continua. Quindi ha rassicurato tutti in un piccolo intervento, una sciocchezza che
0: tornerà presto più forte che mai.
1: Sì,
0: dai,
1: qualche giorno di convalescenza poi tornerà più arzillo di prima.
0: Bene, ecco. Quindi dove l'hanno operato? A Villa Arzilla?
1: Non so.
0: Perché pure Vasco, amici, ridi scherza, non è che è un ragazzino, eh.
1: Ha più di 70 anni.
0: Quindi, capito, quindi cioè, non è che ho detto una cavolata.
1: Assolutamente. Allora, caro Gianni.
0: Cortese Nuccia.
1: Salutiamo Falegnameria Padoana e Stile Design, naturalmente. Questo appuntamento è stato fatto con la loro collaborazione, sono grandi partner di Radio VCS. Ricordiamo che ci sono ancora tanti incentivi, se dovete cambiare gli infissi di casa vostra approfittatene, andate a visitare lo showroom così vi rendete conto di quello che può offrirvi.
0: Bene.
1: Strada Madonna Marina, Sottomarina.
2: Ristorante Pizzeria Minerva.
3: Più bello, più elegante.
2: Per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Un'esperienza unica.
4: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
5: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
6: E certo!
4: La bontà è una scelta, come la qualità.
6: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
4: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione Chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
6: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
4: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
7: Be Active,

0: Centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
1: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
2: Da Casa Mania trovi serra

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
3: Hotel Real.
4: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
2: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
4: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
3: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
2: Informati 041 49 26 21.
3: Hotel Real.
4: La magia di un evento nello scenario perfetto.
5: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
6: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
5: E che ci mettono in coppa a pizza?
6: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
5: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
6: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
5: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
6: Facitampes, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Cari amici, visto che si sta avvicinando alla fine dell'estate, un po' alla volta cominceremo a togliere le canzoni quelle estive. Questa di Bob Sinclair io l'ho già messa nell'elenco, fuori, via.
1: Vabbè, quando passerà il caldo definitivamente.
0: Sì, fra quattro giorni scade tutto.

0: Da colpi di pistola, di piombini, parate da.
1: Ma ho letto questa vicenda, mi ha molto colpito.
0: Colpito,
1: non con i piombini, mi ha colpito.
0: No, perché noi siamo distanti, quindi non arrivava fino qui. Ma per dire, è successo a Roma, infatti, questo va nel quartiere Prati, e hanno preso il
1: colpevole. Meno male, meno male.
0: Ma quello che mi ha.
1: Ma questo scienziato, questo genio della lampada,
0: perché
1: no?
0: Stamattina leggevo, quando sono arrivata, che l'hanno preso e poi lui è andato a costituirsi, eccetera. Alla fine l'hanno individuato e poi lui si è presentato con l'avvocato. E quello che mi ha sorpreso è che di sapere perché lo faceva, perché questo era il motivo che tutti ci chiedevamo, ma perché ha fatto queste cose? Per divertirsi.
1: Pensa un po'.
0: Ecco, lo leggerò adesso, hanno fatto un articolo nuovo, sparavo con la pistola a piombini solo per divertirmi.
1: Pensate un po', amici.
0: E non è un ragazzino di 15 anni, è un cinquantenne disoccupato che non aveva che cacchio da fare tutto il giorno e lui si divertiva così.
1: Adesso capisco perché è disoccupato, chi dà un lavoro ad un cretino di questo tipo?
0: No, ma faceva male, adesso non le ha uccise, ma ha fatto male a queste persone.
1: Beh, ho visto persone che sono piene di sangue, è stato colpito un braccio.
0: L'ultima signora che ha colpito ha dovuto essere operata perché aveva questo piombino incastrato in un muscolo, hanno dovuto operarla, per dire. Non è che era una sciocchezza, ha fatto male a sta gente.
1: Ma è proprio rintronito totale.
0: Ma cosa passa per la testa a sta gente? Io non lo so, ma fategli fare qualche cosa che passi il tempo, perché questo uno così è pericoloso.
1: Ma è meglio metterli via. Io certe persone, ti dico la verità,
0: e buttare via la chiave, questo sarebbe l'idea.
1: Ai miei tempi si diceva fare la chiave di cioccolato, cioè una volta che l'hai chiusi le lasci lì. No, perché effettivamente ci sono persone che proprio dimostrano che non hanno cervello, non hanno empatia, e purtroppo dovrebbero essere chiusi dentro, basta,
0: che non
1: sono in grado di vivere nella società.
0: Non si rendono conto del male che fanno, non lo so, guarda, non so dare una spiegazione.
1: È incredibile, siamo tutti quanti molto colpiti da queste fatti. Quando c'è la gratuità sulle cose, veramente non si riesce a capire.
0: Non ha senso.
1: Maroon 5, SBCS, Beautiful Mistakes.

0: Progeny, amici, con Carey da Radio BCS. Ormai ci stiamo accorgendo anche nei numeri che gli italiani stanno diversificando l'interesse per lo sport. Non c'è solamente il calcio che rimane, inutile che ce lo nascondiamo, sì. Rimane naturalmente lo sport.
1: Possiamo fare finta di niente.
0: Per antonomasia. Però ci stiamo interessando anche fortunatamente ad altri sport, appassionando, e li stiamo seguendo con grande attenzione. Ad esempio il tennis, lo sappiamo, sì. Ma anche la pallavolo. Pensa che ieri sono state punte da 5 milioni di telespettatori su Rai 2 per vedere l'Ital Volley. Quindi ma sono numeri interessanti, cioè 5 milioni di italiani sono tanti.
1: Non si fanno neanche con una telenovela,
0: non si fa, certo, con neanche con Beautiful, quindi non lo so se neanche Gerry Scotti li fa di sera, insomma,
1: no,
0: con la sua trasmissione.
1: Non ci arriva a 5 milioni,
0: quindi bravi, davvero molto molto bravi, evviva.

0: noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani.
0: Eurobar. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellari Nillo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per l'ittica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellari Nillo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
7: Ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo!
8: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
7: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
9: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
10: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
9: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
10: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
9: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
10: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
11: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Qui è Francesco Gabbani, cari amici, il conduttore televisivo Francesco Gabbani, ma anche cantante Francesco Gabbani con Summer Funk.
1: Certo. E anche giudice di X Factor.
0: Ma infatti dicevo conduttore televisivo, no? Presentatore.
1: Non
0: giudice.
1: È un conduttore, lì fa il giudice. E fa le battute.
0: Fa le battute, bravo. 10:30 del mattino. Stiamo parlando di sport. C'è stata una gara davvero particolare. Mettiamo da parte il volley, parliamo adesso di motori. Si è svolta grazie ad un'idea della Red Bull, che sai che fanno sempre delle cose un po' estreme. Anche questa, a suo modo, era una gara estrema. Il famoso pilota di Formula 1 Verstappen, che tu naturalmente conosci molto bene.
1: Ne ho sentito parlare.
0: Ah, in verità lo conosci. Sì. Allora, sai che esiste un tale Verstappen.
1: Io ho sempre letto Verstappen. Si dice
0: Verstappen perché la V si legge F in tedesco.
1: Sì. Ah sì.
0: Sì, sì, sì.
1: Lo
0: sì.
1: Sapevo.
0: Vabbè, non è grave.
1: No, beh, meno male.
0: Ha fatto questa gara di kart a Silverstone con altri 100 piloti. Lui partiva praticamente per ultimo, partiva 101esimo e all'interno di questa gara che durava 30 giri doveva riuscire a rimontare tutti a vincere. E alla fine ce l'ha fatta. È talmente bravo Verstappen che uno dopo l'altro ha fatto 100 sorpassi in kart, quindi non con le macchine di Formula 1, ed è andato a prendersi la vittoria. Quindi ha fatto questo piccolo record, diciamo, una
1: sfida. Ma che macchine avevano? Scusa,
0: I kart. Guarda, le guardi, quelle piccoline, sai che c'è anche a Chioggia, c'è la pista di kart.
1: Go-kart.
0: Le
1: chiamo go-kart.
0: E sono go-kart, sì. E quindi ha fatto questa gara particolare ed è riuscito uno dopo l'altro in 30 minuti a superare, pensa, ben 100 concorrenti, Caranuccia.
1: Ma erano piloti di Formula 1?
0: No, erano
1: altri.
0: piloti.
1: E allora scusami.
0: Ho capito, ma non piloti della domenica. Ho capito, ma non è mica una Formula 1, questo è un kart, hai capito? Quindi comunque è una macchina che ce l'avevano tutti uguali, ce l'avevano, non è che uno era più forte dell'altro.
1: Sì, ma
0: capito?
1: Lui è un pilota di Formula 1, però.
0: Capito, ma che fa? Che
1: avrà un po' di esperienza e capacità in più, no?
0: Vabbè, si vede che.
1: A me sembra una gara impari, a dir la verità.
0: Ma probabilmente sì, insomma, alla fine lui ha vinto, quindi effettivamente ha dimostrato che i piloti di Formula 1 hanno qualcosa in più dei piloti normali, insomma, se guida
1: in quel campo, ovviamente.
0: In quel campo, certo.
1: Per adesso non lo sappiamo.
0: Ci mancherebbe altro, qui parliamo di motori, insomma, ci mancherebbe. Va bene, gara particolare, decisamente molto originale.
1: Simpatica.
0: Molto,
1: sì.
0: molto, una bella sfida. Due canzoni in arrivo, c'è il meglio dei 90. Simply the best. Simply the best.

0: canzone degli Aerosmith, bellissima, che si chiama Crazy, una delle perle che questi ragazzi ci hanno realizzato. Non era una perla questa?
1: Sì, molto bella. Sì, infatti,
0: meno male.
1: Non hai visto che la stavo canticchiando?
0: Ah, perdonami.
1: A modo mio, naturalmente.
0: Certo. Allora, cari amici, era l'appuntamento con Simply the Best. Noi nel cuore dell'ora mettiamo la bella musica degli anni 80, 90 o 2000.
1: 2000,
0: dipende.
1: Certo.
0: Torniamo tra pochi minuti.
1: Va bene, una piccola pausina.
0: Ecco, una piccola pausina. Tra l'altro, proprio di pausini, non so se te l'hanno detto, che l'hanno candidata nuovamente ai Latin Grammy, cari amici.
1: Ma dai, succede.
0: Eh sì, mentre in Italia continuiamo a criticarlo, ogni tanto leggo i post sui social e mi viene da piangere. Gli italiani, sa solo urlare, non sa cantare. Poi all'estero la candidano.
1: Ha tantissimi
0: Oscar
1: fan anche in Italia, sai, la Pausini. Poi ci sono sempre quelli che vogliono uscire dal coro, come spesso succede, no?
0: Ma in questo momento sui social sembrano essere la maggioranza.
1: Sì,
0: e invece Chiara Nuccia abbia la dimostrazione plastica di quanto sia amata in giro per il mondo è proprio questa.
1: Meno male.
0: Candidatura ai Latin Grammy, che ci dice che Laura Pausini è effettivamente una grandissima. Poi, voglio dire, può piacere o non piacere, mi hanno detto tante
1: discorso
0: volte, ma ci mancherebbe altro. Qualsiasi cosa può essere soggettivo nel gusto, ma dire che non sa cantare o che urla semplicemente è dire che di musica non ne capisci un tubo, caro ascoltatore o cara ascoltatrice che scrivi queste cose sotto i messaggi di questa povera Laura, che è fatta ormai il bersaglio preferito degli hater sui social.
1: Si vede che va con le mode.
0: Va con le mode, probabilmente.
1: Prendono di mira qualcuno e lo perseguitano finché non si stufano e passano qualcun altro.
0: Laura, tieni duro, tanto per fine vedi, le soddisfazioni non mancano.
2: Dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona! Ti porto al ristorante! È il più buon de Ciosa! Il ristorante Bella Venezia! Ristorante Bella Venezia!
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
5: Ah, che bello caffè, sulla Napolo sanno fa.
6: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
5: Che è una vera specialità.
6: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
7: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
8: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
6: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
7: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
6: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
9: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
10: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
9: Scopri di più su somit.it.
10: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
9: Affidati a noi.
11: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
12: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
11: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
12: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
11: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
12: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
11: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
13: Dimmi qua.
14: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
15: Dalla concessionaria Fiat Campello Motors, a Mestre, Mirano e Monselice.
13: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
15: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
13: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
15: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
13: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.

0: Abbiamo parlato prima di questa gara davvero particolare dove ha partecipato Verstappen, questo per dire anche quanto attitudine serve per fare il pilota di Formula 1. Non è una cosa che sembra banale, noi li vediamo lì, diciamo vabbè, fa tutto la macchina. No amici, non fa tutto la macchina,
1: servono... no, bisogna anche saperla guidare.
0: Bisogna saperla guidare.
1: Ci sono andata anch'io in go-kart da giovane,
0: ecco
1: potete immaginare, ma che risate.
0: Ma infatti dipende sempre come guidi, no? C'è stato un esperimento carinissimo. Tu pensa che in queste ore il grande pilota italiano Kimi Antonelli, che ultimamente sta facendo sognare tutti quanti, ha portato in macchina con lui all'interno di un circuito, naturalmente guidando a una certa velocità, non una Formula 1 ma una macchina diciamo così da corsa, con due posti, la DJ Peggy Gou. Hanno fatto il video di questa, sì, di questa cosa, ed è incredibile le facce e tutto il tempo che cosa ha urlato Peggy Gou durante questa sorta di test.
1: Paura,
0: perché se la stava facendo nei pantaloni, cari amici,
1: posso immaginare,
0: dalla paura. A un certo punto addirittura faceva ste curve a una tale velocità, lei aveva per fortuna il casco, ha cominciato a sbattere la testa contro il vetro, perché non, cioè anche tenere il collo fermo con queste dinamiche, con
1: devi
0: queste
1: stare
0: forze,
1: in equilibrio anche.
0: non è facile. E quindi se c'è il video, andate sulla pagina social del Corriere della Sera, cari amici, è divertentissimo proprio perché ti dà l'idea di quanto sia difficile guidare una macchina per uno che non c'è mai stato e pensa semplicemente a rimanere anche solo seduto vicino. Cioè questa aveva il terrore negli occhi proprio.
1: Beh, a quelle
0: paura,
1: velocità, poi prendendo delle curve anche in automobili normali a volte capita di prendere una curva troppo stretta,
0: sì,
1: e ti puoi anche, io mi sono sbattuta la testa più di una volta,
0: ma l'avevamo notato
1: da passeggera,
0: sì
1: però.
0: Sì, l'avevamo notato, Nuccia, si vede tutto la botta che hai dato. Vabbè, comunque
1: che carino,
0: ecco, è molto divertente questa cosa, andatela a vedere, ed è come dire un esempio di effettivamente come noi tante volte critichiamo, no? I piloti, i calciatori, dal divano siamo bravissimi a fare tutto, no?
1: Macchie.
0: Ma qualsiasi professione, no? Dal divano siamo bravi a fare tutto quanto, poi quando ti trovi a avere veramente una sfida sul campo ti rendi conto di quanta professionalità in qualsiasi settore ci voglia. Nessuno si può improvvisare delle cose.
1: Lì fa la differenza.
0: Lì fa la differenza, quelli effettivamente bravi, insomma. Kimi Antonelli, molto bravo e anche molto simpatico, devo dire.
1: Sì.
0: Complimenti.
1: Carinissimo.
0: Grande, grande ragazzo italiano. Senti, 10:52 del mattino, mettiamo Tommaso Paradiso, anche questo è una delle hit dell'estate.

0: Volevo fare tanti auguri a un grande sportivo, sto parlando di Reinhold Messner,
1: Carluccia. Wow.
0: Personaggio incredibile.
1: È ancora vivo, sì.
0: No, certo che porta sfiga, che sei come.
1: No, gli allungo la vita.
0: Ma mi raccomando, c'ha solo 82 anni Reinhold Messner.
1: E allora, è giovanissimo.
0: È fresco, fresco. Compie gli anni il 17 settembre, lui è nato nel 44, 82
1: anni.
0: Oggi
1: è il suo compleanno.
0: Oggi è il suo compleanno. Ed è interessante perché tu pensa, lui è un personaggio unico perché è stato il primo alpinista al mondo ad aver scalato tutte e 14 le vette che hanno un'altezza superiore agli 8000 metri.
1: Sì, lo sappiamo.
0: Cioè, 14 vette, grande, amici, sopra gli 8000. L'ha fatto tra l'altro senza l'ossigeno, cioè lui non portava, non andava in giro con le bombe, lui proprio con la fatica vera di respirare male, no? E comunque questa è stata veramente un'impresa straordinaria, ma non l'ha fatta una, l'ha fatte tutte, quindi
1: non ha mai fumato in vita sua, l'ha potuto fare per questo.
0: Probabilmente sì,
1: perché ecco, se no
0: Nuccia non ce l'avrebbe fatta mai, assolutamente. Idea. Ma già 4000 sarebbe.
1: Meglio già fare tre scale, faccio fatica, figurati.
0: Assolutamente. Alpinista straordinario, un uomo insomma che è diventato famoso proprio per questo suo pallino delle scalate e le ha fatte tra gli anni 70 e il 1986. Erano tempi pionieristici, adesso sapete che c'è già la fila a fare le scalate sull'Everest, ne abbiamo parlato,
1: sì,
0: sull'Himalaya.
1: Sì, infatti stanno inquinando dappertutto.
0: Bravissima, addirittura.
1: Fanno addirittura sciogliere i ghiacciai.
0: Brava.
1: Con la loro pipì.
0: Ecco, da tanti sono. Ma all'epoca era veramente un periodo, sì, pionieristico, dove c'erano lui e pochi altri e venivano veramente battezzati quasi folli per queste,
1: sì,
0: incredibili
1: imprese straordinarie
0: insomma,
1: oggi.
0: Perché effettivamente erano condizioni estreme, forse c'era anche un altro freddo probabilmente all'epoca. Vogliamo.
1: Non lo so, può darsi situazione climatica diversa.
0: Siamo freddo freddo, però effettivamente forse qualche anno fa magari c'era anche più freddo. E poi soprattutto, ti ripeto, con attrezzature, con cose che qualche anno fa sicuramente non erano quelle di oggi. Tanti auguri allora a questo grande sportivo, a Reinhold Messner.

0: tra l'altro Messner è stato protagonista non solo di grandi scalate, ma una delle sue imprese memorabili è stata la traversata del deserto del Gobi, che ha fatto nel 2004 quando aveva già 60 anni. Ed è stata veramente una sfida estrema, anche perché questo deserto, che Anuccia stavo leggendo, io non ero a conoscenza, è non solo uno dei più grandi, ma anche uno dei più estremi da attraversare, perché ha delle escursioni termiche incredibili. Tu pensi che può arrivare a più 40, meno 40, cioè sì. Ti rendi conto che...
1: Sì, in effetti, ma botte. È ancora una caratteristica del deserto. Qua sono gli estremi, diciamo.
0: Questo deserto in particolare ha queste escursioni termiche esagerate di oltre 30 gradi all'interno di un'unica giornata, e le stagioni possono addirittura spostarsi su queste cose. Tra l'altro, un deserto molto famoso perché è considerato il cimitero dei dinosauri, cioè spesso e volentieri si riescono a trovare ancora oggi degli scheletri, diciamo, di dinosauri. Lui l'ha voluto attraversare, ripeto, a 60 anni, in totale solitudine, era semplicemente accompagnato da un GPS e poco altro, ed è stata un'esperienza incredibile, tanto più che poi lui ci ha fatto un libro su questa vicenda. E è proprio il contatto così estremo con una natura non solo selvaggia ma veramente difficile anche da sopravvivere, è stata una delle sue sfide più belle. Quindi non solo in altezza, ma lui ha voluto sfidare in qualche modo i limiti umani anche in altre situazioni. Questo attraversamento del deserto è stata una delle sfide sicuramente più particolari.
1: Ma lui era già ben predisposto a queste sfide,
0: sì,
1: contro la natura. È passato dalle montagne al deserto,
0: ecco.
1: Ma comunque già lui ha una predisposizione naturale, evidentemente.
0: Beh, insomma, gli piacciono le sfide, però voglio dire, non è che è diverso da noi, è fatto di carne e ossa come noi.
1: Ma
0: quindi,
1: che discorsi?
0: No, sai, dice è predisposto un tubo, cioè un uomo
1: predisposto
0: che,
1: nel senso che
0: vuole sfidare i suoi limiti, Nuccia.
1: Che ha nel suo DNA, evidentemente,
0: ha una forza,
1: ha
0: di volontà
1: forza,
0: molto forte, certo.
1: Questo coraggio, anche perché ci vuole anche coraggio per affrontare certe cose.
0: Un po' di coraggio, un po' di incoscienza, perché evidentemente
1: anche
0: sono delle sfide da avere estreme. Ricordiamo che tra l'altro lui perse un fratello negli anni, sì, primi anni 70, proprio durante una scalata, no?
1: Esatto.
0: Quindi per farvi capire che è uno che ha visto non solo la morte in faccia, ma l'ha toccata con mano.
1: Ma sono infatti imprese molto pericolose tutte
0: non
1: quelle che ha fatto, per cui
0: non c'è dubbio.
1: È bravo.
0: Se volete saperne di più su Messner, oltre ad aver scritto tanti libri sulle sue scalate, ha scritto anche questa del deserto del Gobi, che leggendola è una sfida che mi è sembrata davvero molto forte. Una sfida intensa proprio.
1: Ho visto diversi documentari su questo deserto del Gobi.
0: Del Gobi.
1: Fa paura solo a vederlo,
0: figuriamoci,
1: certo, ad affrontarlo.
0: Anche perché è molto diverso da tutti gli altri deserti, perché la parte, diciamo, sabbiosa è minima, poi c'è la parte rocciosa.
1: C'è tutto.
0: E quindi è veramente molto diverso.
1: Cioè non è come il deserto del Sahara, per intenderci.
0: Ecco, è molto diverso.
1: Non è solo sabbia.
0: Non per questo è più facile, anzi. È più difficile da sfidare.
1: Anzi.
0: Quindi bravo Messner, credo che adesso abbia messo la testa a posto. 80 anni non credo faccia adesso la sfida estrema, e tra andare tra la cucina e la camera, diciamo, il massimo.
1: Probabilmente la sua mente è ancora che viaggia e
0: sì,
1: immagina,
0: sì,
1: cose di questo genere. Ma il corpo ormai non gli sta più dietro.
0: 80 anni è difficile sfidare le cose estreme.
1: Cari amici e amiche, vi saluto,
0: ecco,
1: buona giornata.
0: Anche adesso Nuccia fa una sfida estrema, deve uscire
1: dal
0: parcheggio,
1: sedia,
0: andare alla macchina
1: giù,
0: e tornare verso Calino di Chioggia.
1: Stamattina neanche guido, perché ho detto mio marito che mi aspetta da basso.
0: Ti vengono a prendere.
1: La macchina l'ha presa lui.
0: Ma allora, amici, digli di non correre come Kimi Antonelli per strada, mi raccomando.
1: Ma figurati, mio marito guarda, è lento come una lumaca.
0: Quindi torni nel pomeriggio a casa.
1: Io corro molto più di lui in macchina.
0: Vedi.
1: Vabbè,
0: ci sentiamo domani.
1: Ciao a tutti, a domani.
2: Radio BCS. Unforgettable. Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Giorgio Moroder crea questa musica, questi suoni per Donna Summer. È una canzone che sembra arrivare dal futuro. Tu ascolti questo pezzo, dici, ma davvero era il 1977 quando Giorgio Moroder confezionò questo abito pazzesco per Donna Summer? È proprio così, cari amici. È ancora oggi un pezzo che suona magnificamente. Era I Feel Love, storia della musica da ballo. Grazie in questo passaggio a Gioielleria Ballarin. Vi segnalo una super promo da non perdere: meno 20% sugli orologi Braille, Tommy Hilfiger e Bulova. Design, eleganza e personalità, scegliete l'orologio perfetto per accompagnarvi in ogni momento della vostra giornata.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove i sogni diventano realtà.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci 120.

0: 60 anni.
1: Molte costruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
2: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
1: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
2: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
3: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
2: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
3: Affidati ad un unico interlocutore.
2: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
4: La tua bici a rate senza anticipo né busta paga? Solo da Planet Bike. Hai capito bene, da Planet Bike puoi acquistare fantastiche e potenti bici elettriche a rate senza anticipo né busta paga.
5: Biciclette di qualità superiore,
6: con display LCD color, frecce direzionali, stop di frenata, clacson, batteria con 80-90 km di autonomia.
5: Ad un prezzo super accessibile,
4: da pagare con comodo.
5: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
7: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
8: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
7: E che ci mettono in coppa a pizza?
8: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
7: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
8: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
7: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
8: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
9: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: A tutti, 17 settembre, Radio BCS insieme anche oggi fino alle 13, quindi seconda parte che tra poco avrà anche il momento dedicato all'informazione locale. Tra meno di mezz'ora vi raccontiamo quelli che sono i fatti più importanti, come buona abitudine del resto, da Chioggia e Sottomarina. Tra le cose che amiamo fare è anche quello invece di mettere la musica nuova, quindi vi facciamo sentire le canzoni che da questa settimana sono entrate in programmazione. C'è il nuovo di Miley Cyrus che è imperdibile, davvero una gran bella canzone, si chiama Bass Persuaders.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike,
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike
1: presenta Out Now.
4: Out Now.
5: Let's go.

0: È tornata Miley Cyrus con un pezzo che sembra quasi una canzone alla Lady Gaga, c'ha un po' queste caratteristiche, questo tipo di suoni. Comunque, spazio novità, quindi musica che da questa settimana entra a far parte della nostra programmazione, grazie a Planet Bike, che vi aspetta invece con una selezione di bici elettriche favolose, bellissime. Sapete che li trovate non solo un'ampia scelta, ma soprattutto bici elettriche di altissima qualità. E quindi andate a vedere e a scoprire tutto quanto, vi aspetta in viale Mediterraneo, praticamente a Sottomarina. Noi torniamo tra pochi minuti con Sam Jacobs.
1: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
2: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
2: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
2: Gustati l'estate.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
4: Boscolo, formazione d'eccellenza.
5: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
4: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
5: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
4: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
5: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
4: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
5: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
6: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
7: Mia nonna.
6: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
7: Mia nonna.
6: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
7: Facile! Ferramenta Sassariolo.
6: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
7: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
8: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in laguna d'arte. Venerdì 18, ore 21, The Game Trio, contemporary jazz con musiche originali, presso Monastero Santa Caterina. Domenica 20, ore 18:30, Nodus Cordarum, recital duo chitarra, canto e violoncello, presso Chiesa Santa Caterina. Domenica 27, ore 18:30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico, presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento 5 euro. Per info e prenotazioni 327 332 44 69. Sul web musicachioggia.it.
9: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
10: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
9: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
11: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
12: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
13: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Mind. Allora, a volte ritornano grandi personaggi, grandi cantanti che magari passano qualche momento difficile, poi però ritornano grandi protagonisti. Madonna, ad esempio, sta vivendo una sorta di seconda giovinezza grazie al suo Confession on the Dance Floor, episodio numero 2. È ritornata in classifica, è tornata ad essere super amata dai suoi fans. Magari non l'hanno mai persa di vista, però insomma, certi dischi, magari gli ultimi, non erano stati così apprezzati. Invece il nuovo, ragazzi, è veramente tanta tanta roba. Ci sono almeno 6-7 pezzi meravigliosi, tutti da ballare. E proprio sull'onda, sul hype, come si dice in questi giorni, del suo ritorno, MTV ha deciso di affidare proprio a Madonna l'apertura degli MTV Video Music Awards, che si svolgeranno il 27 settembre a Los Angeles. Tra l'altro, Madonna, l'ultima volta che ebbe questo grande onore fu esattamente 23 anni fa, quando sul palco salì insieme a Britney Spears e Christina Aguilera, e ci fu quella famosa scena del bacio, insomma, con entrambe le all'epoca giovanissime pop star che stavano, tra virgolette, insomma, insidiando la sua leadership come grande pop star internazionale. Chissà cosa si inventerà a distanza di 23 anni, quindi c'è grande curiosità di vedere questa apertura agli MTV Video Music Awards, dove lei naturalmente presenterà qualcosa dal suo nuovo disco. Lo vedremo nei prossimi giorni, segnatevi la data, 27 di settembre, tutto da vedere questo grande appuntamento. Visto che ne abbiamo parlato, risentiamo in Simply the Best proprio quella canzone, quella con cui Madonna e Britney Spears diedero vita a quell'esibizione indimenticabile sul palco degli MTV Music Awards. Stiamo parlando di Me Against the Music, che era un singolo che fecero insieme, e poi a seguire ritroveremo anche i Takes a Fool to Remain Sane con gli Ark.

0: Prima ancora il duetto tra Madonna e Britney Spears per ricordare quella che era stata quella grande esibizione di cui abbiamo parlato poc'anzi, insomma, gli MTV Music Awards, attendendo quella del 2026. Cari amici, era la nostra sequenza di ricordi, l'abbiamo fatto grazie anche a Super Coffee Shop. Voglio parlarvi di questo luogo fantastico dove iniziare la vostra giornata. C'è una bellissima promo in questo periodo, trovate da Super Coffee Shop le cialde Covim a 0,22 centesimi, piccolo prezzo per un grandissimo piacere. Se volete scoprire tutto, Viale Tirreno a Sottomarina, Super Coffee Shop vi aspetta. Noi torniamo tra poco con l'informazione dalla città.
1: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari. Via Pirandello 1, Porto Viro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
3: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
4: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
3: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
4: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina. 041 40 58 50.
3: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
5: Finalmente ce l'ho fatta!
6: Cos'è successo?
5: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
6: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
5: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: Immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
3: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
2: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
3: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
2: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
3: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
4: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
5: Pizzeria da Leo.
6: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
5: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
6: Prenota 041 55 40 550.
5: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
6: Pizzeria da Leo,
5: la migliore.
6: Ma che te lo dico a fa?
5: Ma che te lo dico a fa?
7: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
8: Ti prendo rimani, ti prendo le mani.
7: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
9: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
10: Resta in ascolto. Tra poco su BCS l'informazione, la pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

0: La canzone di Lizzo si chiama Rumors, ci ha portato anche alle notizie, al momento dell'informazione della nostra città. Vi raccontiamo tutto, lo facciamo con le pagine dei quotidiani Oggi in Edicola.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di PCS.
0: L'informazione dalla città, partiamo con l'arrivo del nuovo vescovo di Chioggia. La notizia è cominciata a rimbalzare poco dopo mezzogiorno di ieri. La diocesi ha un nuovo vescovo ad essere nominato da Papa Leone. Per l'importante incarico è stato Monsignor Michele Di Tolve, ha lavorato in seminario a Milano ed è stato rettore del Pontificio Seminario Romano Maggiore. Nota il vescovo benemerito di Chioggia, Adriano Tessarollo, quindi un uomo di cultura e di esperienza. Da Roma giunge a Chioggia a prendere in mano la diocesi, guardando capirà come muoversi. Gli facciamo tantissimi auguri, dice Tessarollo. Il benvenuto al nuovo vescovo è arrivato subito anche dal sindaco della città, che ha dato il suo benvenuto a nome dell'amministrazione e di tutta la comunità. Un benvenuto a Sua Eccellenza all'arriva in una città stupenda, ricca di storia, di tradizioni e di cultura, ma anche una realtà complessa e delicata da amministrare. Un caloroso benvenuto è giunto anche da parte del sindaco metropolitano Simone Venturini, che porgendo i migliori auguri per l'inizio della sua pastorale, commenta così la nomina. La diocesi di Chioggia è una comunità viva e radicata nella storia, nella fede, con un legame quotidiano con il lavoro, il mare e la laguna. Ancora dalla città, IPAB Casson, il consiglio di amministrazione approva l'aumento dell'indennità del 42%. Si dirà che a conti fatti non è una grande somma e che le indennità erano ferme da ben 13 anni, per cui con l'inflazione che corre era giusto stabilire un adeguamento. Però pensateci, il vostro stipendio dalla fine del 2013 a oggi è stato adeguato del 42%. Ecco perché farà sicuramente discutere la scelta del consiglio di amministrazione dell'IPAB Casson, la casa di riposo di Chioggia, di alzarsi l'indennità. Voto tutti favorevoli, così recita il provvedimento che un tempo si sarebbe definito balneare. Il consiglio di amministrazione della Casson infatti si è riunito con 3 consiglieri su 4 da remoto giovedì 13 agosto alle 11.45 per l'approvazione degli aumenti scattati con il mese di settembre. L'indennità dei consiglieri passa da 424 a 605 euro. L'indennità del presidente, che ha certo maggiori responsabilità ed oneri, passa da 1.060 a 1.514 euro lordi. Gli attuali consiglieri dell'ente sono Giovanni Di Giovanni, indicato da Fratelli d'Italia, Gaetano Doria, segretario della Lega Chioggia, Alfredo Nordio di Forza Italia, Dario Vianelli, vicino alla civica Chioggia protagonista, mentre il presidente Antonio Serraino, poliziotto e persona di fiducia del sindaco. L'aumento deliberato è pienamente legittimo in base alle disposizioni regionali in materia. Ancora dalla città parliamo di uno spettacolo molto bello di danza e di teatro che si terrà venerdì 18, quindi domani, alle 19.15 in Piazzetta Vigo. Si chiama Fiducia per la Pace ed è una performance di teatro e di danza firmata da Padova Danza Project con l'attrice Eleonora Panizzo. L'evento, promosso dalla Fondazione Dio Mio Chioggia Tourism e voluto dal Comune di Chioggia in collaborazione con il Rotary, sarà presentato in prima assoluta. Si tratta di un appuntamento che unisce danza, teatro e poesia e che sceglie uno dei luoghi più rappresentativi della città per portare al pubblico un messaggio di fiducia, condivisione e pace. Quindi domani, ore 19.15, Piazzetta Vigo a Chioggia, ci sarà questo bellissimo spettacolo di teatro e danza che si chiama Fiducia per la Pace. Erano queste le notizie dalla città.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: La canzone di Whitney Houston si chiama I'm Your Baby Tonight, era il 1990, era l'epoca d'oro di Whitney, ogni sua canzone diventava un grande numero uno, questo pezzo non fu eccezione, infatti diventò numero uno veramente in tutto il mondo. Complimenti, era l'appuntamento con Unforgettable, lo abbiamo fatto grazie a Falegnameria Padoan Stile e Design. Volevo anche ricordarvi che se avete bisogno di rinnovare le porte di casa oppure le finestre, qui trovate delle idee di altissima qualità con finiture veramente bellissime. E poi ricordatevi, per mettere in sicurezza la vostra casa, i bellissimi portoncini blindati con la detrazione del 50%. L'indirizzo: strada Madonna Marina 325 a Sottomarina. Bene, cari amici, sincronizziamoci, da 3 minuti e mezzogiorno.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
4: Baby,
1: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia 041 400 500.
5: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: Roma Sottomarina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
5: Jebis e Chioggia Spiagge
4: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
6: Il modo migliore di respirare.
7: Il modo migliore di climatizzare.
6: La silenziosità assoluta.
7: I consumi ridotti fino al 70%.
6: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
7: I migliori sul mercato.
6: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
7: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
6: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
8: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
9: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
8: E che ci mettono in coppa a pizza?
9: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
8: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
9: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
8: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
9: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
10: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Da Michigan Airrings, mezzogiorno e 10, siamo entrati anche nell'ultima ora insieme, quindi anche oggi fino alle 13, fino all'ora di pranzo. Ancora una buona giornata, vi ricordo tra poco spazio alla vostra musica, questo è il momento giusto per mandarci un messaggio, per chiederci la canzone che vi piace, anche telefonando, non c'è problema. Linea WhatsApp 338 26 62 777, chiamateci subito invece allo 041 40 0046. Intanto vi faccio ascoltare la bella musica di BCS, abbiamo scelto per voi il pezzo di Cioffi, quello che si chiama Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

Vice negli anni Ottanta, protagonista della trilogia di film delle sfumature di grigio, nero, eccetera, eccetera, molto amata, insomma, anche al cinema, oltre che essere una bellissima ragazza. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma le indiscrezioni parlano oramai di una frequentazione piuttosto assidua. Non è la prima volta che il mondo della musica incontra il mondo del cinema, no? Che evidentemente hanno ogni tanto dei parallelismi e delle convergenze, e insomma nascono queste belle storie d'amore. Viva! Mezzogiorno e 14. Dice la musica di BCS, e subito dopo questa vi faccio ascoltare anche la vostra canzone preferita. È già arrivata la richiesta alla nostra linea WhatsApp e tra poco accontentiamo l'amica che ci ha scritto. Intanto Ozark Henry, I'm Your Sacrifice.

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: È lo sport del momento, è il padel.
4: Claudia Piscina e Fitness
3: ha realizzato due campi dedicati al padel.
4: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
5: Claudia Lab.
6: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
4: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: 041 49 65 905.
7: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
8: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
7: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
8: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
7: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
9: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
10: Dimmi quando.
11: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
12: Dalla concessionaria Fiat Campello Motors, a Mestre, Mirano e Monselice.
13: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
14: Piazza Grande, grande.
15: Primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

social, un reel su Instagram, mi è capitato di vedere scrollando questa mattina, Annalisa ha proprio annunciato che nelle prossime ore, domani, uscirà il suo nuovo singolo in collaborazione proprio con Madam. Siamo curiosissimi, devo dire, di scoprire questa convergenza, questa collaborazione. Sono due artiste molto diverse, però quando c'è talento, cari amici, poi alla fine si superano magari anche le differenze, chi lo sa, potrebbe nascere anzi una contaminazione interessante. Lo scopriremo domani, perché la canzone esce ufficialmente domani in tutti quanti gli store digitali, ok? Intanto è tempo di Simply the Best, vi faccio ascoltare il meglio degli anni 2000. Simply the best. Simply the best. Simply.

canzone meravigliosa di Malika Yan per tutti quelli che amano questa artista, è una in assoluto delle più belle. Lei ha scritto delle pagine memorabili, ma come foglie, è qualcosa di strapitoso. Tra l'altro, proprio in queste ore, in queste settimane, è uscito il nuovo disco di Malika Yan, un album completo per cui ci possiamo attingere a piene mani per goderci il suo grande talento. Ci sono diverse canzoni molto molto belle, alcune le abbiamo anche suonate qui da Radio BCS. Era Simply the Best, Viaggio all'indietro, due bellissimi successi, in questo caso con gli anni 2000. Lo spazio dedicato ai ricordi si rinnova tra 60 minuti.

0: 85 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
2: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
3: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
7: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
6: Scopri di più su somit.it.
7: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
6: Affidati a noi.
8: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e
9: le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
10: E certo!
8: La bontà è una scelta, come la qualità.
10: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
8: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignola, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche e originali torte nuziali.
10: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
8: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
11: Tomato by Clodia, il

0: diretta tutti i giorni a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: E cominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
2: Stay tuned, resta in ascolto. Tra poco su BCS Sport News. Sport News, le notizie più importanti della giornata sportiva.

0: canzone di Peggy Goo, ne abbiamo parlato questa mattina per il suo giro in macchina insieme a Kimi Antonelli, dove ha provato davvero parecchi brividi, anche un po' di paura, evidentemente non abituata a certe velocità. E qui invece l'abbiamo sentita nella versione dove probabilmente si trova più a suo agio, quella di musicista, cantante, DJ e produttrice. La canzone si chiama Woman, una delle hit dell'estate. Peggy Goo ci ha portato a Sport News.
1: Sport News, Sport News, in collaborazione con Summit. Più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo a Mestre e Padova. Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi, via Amerigo Vespucci 90, Sottomarina. Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime, via Marco Polo 197, Sottomarina.
2: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
1: Sport News, Sport News.
0: Le notizie dello sport, iniziamo dal calcio. Dopo Hakan Çalhanoğlu, l'Inter conferma che anche John Stone non sarà a disposizione di Christian Kivu per il big match contro la Roma di sabato alle 18. Il difensore inglese si era infortunato contro l'Udinese, al 62esimo era stato sostituito da Pavard. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare e flessori della coscia sinistra. L'obiettivo è riaverlo già per ottobre per la sfida con il Parma dopo la sosta per le nazionali, anche se il comunicato ufficiale nerazzurro specifica che le condizioni saranno valutate nuovamente nei prossimi giorni. Intanto di sicuro non ci sarà né lui né Çalhanoğlu nella sfida sicuramente affascinante contro la Roma, con due delle formazioni più in forma in questo momento del campionato. Parliamo adesso invece di chi in forma assolutamente non è, parliamo del Milan. Il primo KO dell'era Amorim ha portato il Milan più che mai al centro delle critiche. Il tanto atteso calcio offensivo latita, al pari anche dei gol. I rossoneri faticano a segnare. Ieri con il Benfica sono state pochissime le occasioni create, colpa dei calciatori poco adatti al progetto, secondo il tecnico portoghese. Lo ha detto lo stesso allenatore, che sul tema ha fatto una vera e propria inversione a U rispetto ai primi giorni di settembre, quando aveva parlato di un mercato da 10, e ieri invece si è lamentato perché i giocatori non sono adatti al suo tipo di gioco. Insomma, cominciano a scricchiolare, diciamo così, già le panchine, e questa dell'allenatore rossonero comincia secondo me a mostrare qualche scricchiolio importante. Parliamo adesso invece di nazionale. Tre novità sicure, diversi esclusi da Mancini. Domani è il grande giorno delle convocazioni. Mancini bis sulla panchina italiana, dopo aver preconvocato quasi 70 giocatori. Venerdì 18 settembre verrà ufficializzata la lista dei 30, 4 portieri e 26 giocatori di movimento, con cui affronterà le prime 4 sfide della Nation League contro il Belgio venerdì 25, la Francia e 2 volte la Turchia. Una lista di cui non faranno parte Lulli, Raimondo, Coleoscio, Ondur, Pisilli, Liberali, Favasuli, Lontani e Sissé, che fra ottobre e novembre con l'Under 21 si giocheranno la qualificazione alla fase finale. Per quanto riguarda le novità, ci potrebbe essere Zoma del Norimberga, 23 anni, Issa Dumbia dello Sporting Lisbona, che faranno parte del gruppo a disposizione del CT, e con loro ci sarà anche Alessandro Romano del Cagliari, che ha scelto di cambiare nazionalità e quindi di vestire la maglia azzurra. Era questa l'ultima notizia, vi abbiamo raccontato i fatti più importanti dello sport.

0: Radio BCS.
1: Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Ma Ready or Not, l'ultima per oggi. Con questo successo noi ci salutiamo, grazie anche a Gioielli Ballarin, e segnalo la bellezza soprattutto degli orologi Tommy Hilfiger, Breil e Bulova. In questi giorni hanno un sconto importante, -20%, approfittatene, Viale Padova, Sottomarina. Noi ci sentiamo domani, vi auguro un buon ascolto di We Love 90, buona giornata a tutti, ciao.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove sogni diventano realtà.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
4: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
5: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
6: Finalmente ce l'ho fatta!
7: Cos'è successo?
6: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
7: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
6: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
3: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
2: E che ci mettono in coppa a pizza?
3: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
2: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
3: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
2: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
3: Facci d'ampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
4: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
5: Da Casa Mania trovi

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
1: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
3: Pizzeria da Leo.
4: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
3: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
4: Prenota 041 55 40 550.
3: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
4: Pizzeria da Leo,
3: la migliore.
4: Ma che te lo dico a fa?
3: Ma che te lo dico a fa?
5: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
6: Piazza Grande, grande intorno.
7: Primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
2: 10 anni della nostra storia. We Love 90.
3: Nel 1994 viene pubblicato il libro di Enrico Brizzi, Jack Frusciante è uscito dal gruppo. Il titolo fa riferimento a John Frusciante, l'allora chitarrista dei Red Hot Chili Peppers, che nel 1992 lasciò il gruppo all'apice della sua popolarità. Il libro divenne il simbolo del concetto di uscire dal gruppo, nel senso di uscire dalla consuetudine, dagli schemi sociali. Il nome di Frusciante fu cambiato da John in Jack per non incorrere in problemi di diritti d'autore.
2: We Love 90.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
2: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
2: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
2: Gustati l'estate.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
6: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
6: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
7: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in laguna d'arte. Venerdì 18, ore 21, The Game Trio, contemporary jazz con musiche originali, presso Monastero Santa Caterina. Domenica 20, ore 18 e 30, Nodus Cordarum, recital duo chitarra, canto e violoncello, presso Chiesa Santa Caterina. Domenica 27, ore 18 e 30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico, presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento 5 euro. Per info e prenotazioni 327 332 44 69. Sul web musicachioggia.it.
8: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
9: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
10: 10 anni della nostra storia. We love 90.
11: Il 14 novembre del 1992 il giornale inglese Daily Mirror pubblica i testi delle conversazioni segrete fra Carlo d'Inghilterra e Camilla. Carlo, ti amo. Camilla, ti adoro. Il Camilla Gate è uno scandalo che copre di ridicolo la monarchia inglese e che rende sempre più traballante il rapporto fra Carlo e Lady Diana.
10: We love 90.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: Multi costruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
6: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
5: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
6: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
6: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
6: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
8: Dimmi quando.
9: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro. Oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro. 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8,99. TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro. E con un pieno fai più dei 700 km.
10: Dalla concessione. Area Fiat Campello Motors a Mestre, Mirano e Monselice.
11: Ristorante Locanda Sette Mari.
12: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
13: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
11: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
14: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

Francesca, anzi no, Serena, non so come mai Francesca, Serena Brancali al mio paese. Ricordando un po' l'estate che ci sta per lasciare, oggi questa mattina ha piovuto, adesso non piove, il weekend comunque sarà bello, per chi magari si vuole organizzare. Buon pomeriggio, 17 di settembre 2026, Radio Bicea.

eccolo qui, Camerade da Radio BCS. Non sento niente, mettiamo una base, forse è meglio. Eccola qui, che arriva. Allora, buon pomeriggio ancora una volta, ben ritrovati naturalmente chi ci sta ascoltando magari da poco. Io sono Monica Laurenti, vi ricordo 1, 2, 3, la musica la scegliete alle 15.45, quindi la possibilità per voi di sentire tre canzoni del vostro artista preferito. Ce le potete segnalare con un messaggio WhatsApp 338 26 62 777 oppure alla linea fissa che è il numero di telefono, il 40 00 46. Andiamo avanti, mettiamo la nuova canzone di Sal Da Vinci, si chiama Fuga d'amore.

0: legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Ah, che bello caffè. Sulla Napoli lo sanno fa.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
7: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
8: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
7: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
8: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
7: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
8: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
7: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
9: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
10: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
9: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
10: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
9: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
10: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
11: È lo sport del momento, è il padel.
12: Clodia Piscina e Fitness
11: ha realizzato due campi dedicati al padel.
12: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
13: Clodia Lab.
11: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
12: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
11: 041 49 65 905.
14: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
15: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.

0: 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
1: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Credo che
1: col mio DNA
0: la notizia di oggi sia quella riferita al bollo auto abolito per il 2027, alle accise sui carburanti fino all'IMU e al TARI. Quali sono le tasse più odiate dagli italiani? Tutte, direi, non ce n'è una che si salvi, non ce n'è una, perché le tasse sono troppo care. E quindi, vabbè, insomma, tutti quanti siamo al corrente che per i veicoli che arrivano fino a 80 kWh non si paga il bollo. Io ci rientro su questo numero, diciamo, quindi ecco, soldi risparmiati alla fine. Poi c'è l'IMU. Se esistesse una classifica delle tasse più odiate dagli italiani, è quella sulla casa, sarebbe certamente nelle primissime posizioni. La battaglia per l'abolizione delle imposte comunali sugli immobili è di lunga data, come non ricordare la famigerata ICI in vigore dal 1993 al 2011, che aveva come presupposto impositivo la proprietà di fabbricati e terreni agricoli ed edificabili in Italia. L'ex presidente del Consiglio e leader di Forza Italia, allora Silvio Berlusconi, fece l'abolizione dell'ICI sulla prima casa, una delle sue principali proposte politiche, e riuscì anche a tradurla in realtà nel 2008 durante il suo quarto governo. Poi nel 2012 è arrivata l'IMU, che è l'imposta municipale unica. La pagano i proprietari naturalmente di seconde case, negozi, uffici, capannoni. Non si paga sulla prima casa, per fortuna, a patto che l'immobile sia adibito ad abitazione principale, che non sia un immobile di lusso. Quindi ci sono le varie categorie catastali. La tassa è particolarmente odiata perché si paga sul semplice possesso di un immobile. Ecco qua, quindi. Poi c'è la TARI, ecco che c'è proprio un elenco delle tasse, quelle più odiate dagli italiani. La tassa sui rifiuti, che serve appunto a finanziare il servizio di raccolta e smaltimento. La tassa naturalmente dovuta a chi possiede o occupa locali o aree che possono produrre rifiuti. Accise sui carburanti, in tempi di guerra in Iran con conseguente rialzo del prezzo dei carburanti, le accise su benzina e gasolio sono tornate ad essere un tema scottante. Le accise sono imposte indirette che gravano sulla produzione, sulla fabbricazione o sul consumo di specifici beni come appunto i carburanti. E poi, vabbè, insomma, IRPEF, tasse di successione, l'imposta di bollo sui conti correnti, la marca da bollo, il canone RAI, mamma mia quante ce ne sono. Poi c'è l'IVA, insomma, siamo tartassati di tasse, anche il canone RAI. A cosa serve? Io guardo, ad esempio, non guardo la RAI, guardo altri canali, però siamo sempre lì. E niente, insomma, dai, c'è questa bella lista di queste tasse che sono veramente odiatissime e che naturalmente dobbiamo pagare. Andiamo avanti, dai, Simply the Best anni 2000, James Blunt, Hike, subito dopo The Avenue con Fade Out Lies.
2: Simply the Best.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. I
1: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove sogni diventano realtà.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
6: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
7: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
7: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
7: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
7: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
7: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
8: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
9: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
8: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
9: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
8: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
9: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
10: Tu conosci Milano Wine Bar?
11: Conosci i nostri cocktail?
10: I nostri aperitivi?
11: I nostri ricchi buffet?
10: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza.

0: cena.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
2: Milano Wine Bar.

parliamo di suoni d'acqua festival. Nuovo appuntamento per quanto riguarda musica in Laguna d'Arte 2026. Ricordiamo, prossimo appuntamento domenica 20 settembre alle 18.30. La chiesa di Santa Caterina ospiterà il duo Nodus Cordarium, formato da Edoardo Tritto alla chitarra e Lalla Marelli al canto e al violoncello. Sono due artisti molto bravi con esperienze internazionali che porteranno a Chioggia un programma che attraversa quattro secoli di musica. Tritto, classe 2000, si è laureato con il massimo dei voti e la lode al Conservatorio Guido.

costruito un percorso artistico tra violoncello e canto lirico con esperienze in Europa e in Asia. Brava, brava. Il concerto proporrà quindi un viaggio musicale tra tradizione e contemporaneità, valorizzato dalla cornice storica di Santa Caterina, sempre più protagonista della programmazione culturale cittadina. L'appuntamento è promosso dall'Associazione Musica Chioggia in collaborazione con la Fondazione Clodiense. L'ingresso è di 5 euro, quindi appuntamento per domenica 20 di settembre. Andiamo avanti, mettiamo la nuova canzone di Geolier insieme ad Achille Lauro. La canzone si chiama Per noi.

0: dopo aver sentito Geolie con Achille Lauro, abbiamo ritrovato anche Medusa con Paradise. A pochi minuti dalle 15, ancora buon pomeriggio, tempo di Unforgettable, un salto indietro nel tempo, 1986, ritroviamo i Simple Minds con All the Things She Said.
1: Radio BCS, Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
1: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

The Finchie Said, abbiamo risentito anche i mitici, è proprio il caso di dirlo, Simple Minds con Unforgettable, delle 15 con Gioielleria Ballarin, Viale Padova Sottomarina.

0: Preciso e grintoso, pure un look elegante e raffinato con Braille, Tommy Hilfiger e Bulova. A settembre il tuo orologio vale il 20% in meno, quindi scontato. Passate da Gioielleria Ballarina, che trovate come sempre in Viale Padova, Sottomarina. Ora esatta, le 15, passate da 2 minuti, a tra poco.
1: Ristorante Pizzeria Minerva. Più bello, più elegante. Per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva.
1: Un'esperienza unica.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
3: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
4: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
3: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
4: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
3: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
6: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
5: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
6: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
5: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
6: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
5: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
7: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
8: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
7: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
8: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
7: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
9: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
10: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
9: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
10: Informati, vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 41 14 00.
9: Per la tua sicurezza, scegli Zambonin.
11: Tomato by Claudio.

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Una città. Pioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

l'apprendimento, l'incontro, il sostegno reciproco e la costruzione di un futuro condiviso. L'ideatrice dello spettacolo, Gabriella Malvezzi, definisce Fiducia per la pace un'infiltrazione poetica nel tessuto urbano capace di trasformare la strada in teatro e la pace in una costruzione collettiva, non qualcosa da attendere passivamente. Il presidente del Rotary Club di Chioggia ha sottolineato il valore dell'iniziativa come occasione per rimettere la fiducia al centro del dialogo e rafforzare i legami sociali. Anche l'assessore al turismo ha evidenziato l'importanza di valorizzare i luoghi più belli di Chioggia attraverso eventi capaci di coinvolgere cittadini e visitatori. L'appuntamento è dunque per domani venerdì 18, 19:15 in piazzetta Vigo. La cittadinanza naturalmente è invitata a partecipare. Non mancate!

0: E dopo aver sentito George Michael è tempo di novità, sentiremo la nuova canzone di Olivia Rodrigo, si chiama Stupid Song, con Planet Bike, Viale Mediterraneo a Sottomarina, un grande showroom quindi vi aspetta da Planet Bike, Viale Mediterraneo 131. Oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino, un super assortimento di bike di qualità superiore. Sono delle bici elettriche, naturalmente con il motore più potente, l'autonomia fino a 100 km, le frecce direzionali e lo stop di frenata. Il prezzo naturalmente super accessibile, paghi con comodo la tua bici a rate senza busta paga né anticipo. Quindi passa da Planet Bike che trovi a Sottomarina.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: ricotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
9: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
10: Tu conosci Milano Wine Bar?
11: Conosci i nostri cocktail?
10: I nostri aperitivi?
11: I nostri ricchi buffet?
10: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza

0: cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

questa versione nuova di David Guetta, ed era You and I, una vecchia canzone, come abbiamo già detto, dei Delegation. C'è Simply the Best, poi più tardi, tra circa una decina di minuti, 1, 2, 3, la musica la scegli te. Adesso invece con Culture Club, Carmen Chameleon, subito dopo Your Love is King, Sade, anni 80.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rividi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
4: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
5: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
6: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
5: Scopri di più su somit.it.
6: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
5: Affidati a noi.
7: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
8: Tomato by Clodia, il

0: con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Claudia, lungomare Adriatico sottomarina,
0: con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
3: Piazza Grande, grande intorno.
4: L'estate ha voglia di musica.
5: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
6: Ti prendo le mani.
5: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
4: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

le prossime ore, però insomma bisogna vedere poi se le previsioni sono giuste oppure no. Vediamo, hanno chiamato pioggia più tardi, anche domani, vabbè, insomma staremo un po' a vedere cosa succederà. C'è 1, 2, 3, la musica la scegli te. Salutiamo Matteo che oggi ci richiede 3 canzoni di un gruppo musicale disco funk statunitense, tra i gruppi più influenti della disco music.

primissimi posti di moltissime classifiche internazionali. Naturalmente i fondatori di questo gruppo delle Chic, chitarrista Nile Rodgers e bassista Bernard Edwards, si incontrarono nel 1970 a New York e formarono un gruppo fusion chiamato The Boys. Poi naturalmente le cose sono cambiate ed ecco qua con Chic, tre canzoni veramente molto belle, tre successi indimenticabili. Le Freak, appunto, canzone entrata ai primissimi posti in moltissime classifiche internazionali, 1977, poi la bellissima Good Times, 1978, 1979, My Forbidden Lover. Chic, oggi con noi, 1, 2, 3, la musica la scegli te per Matteo.

0: Grimes e My Forbidden Lover. C'è Unforgettable con Falegname di Padoan, Always on My Mind, ci sono i Pet Shop Boys.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Pleasure Boys, Always on My Mind. Questa è l'Unforgettable delle 16 con Falegnameria Paduani Stile Design, che trovate naturalmente in Strada Madonna Marina 325 a Sottomarina. Quindi rinnovate come sempre la vostra casa con delle bellissime porte di design in vetro alluminio di altissima qualità, con un sacco di nuove finiture di tendenza. Falegnameria Paduan naturalmente ricorda gli incentivi disponibili per la sostituzione di infissi interni ed esterni. Io vi saluto da Monica Laurenti, è tutto, ci sentiamo domani alle 14, vi auguro un buon pomeriggio a domani. Ciao a tutti, le 16 e 2 minuti.
1: Ristorante Il Gabbiano 2.

0: 74. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Rial.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Rial.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
2: Guida rilassato.
5: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
2: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
5: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
6: Boscolo, formazione d'eccellenza.
7: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
6: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
7: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
6: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
7: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
6: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
7: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
8: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
9: Mia nonna.
8: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
9: Mia nonna.
8: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
9: Facile! Ferramenta Sassariolo.
8: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
9: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
10: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
11: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
10: E che ci mettono in coppa a pizza?
11: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
10: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
11: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
10: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
11: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
12: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

amici con Without You su BCS 16 e 17, forse anche 18 perché questo orologio è sbagliato. Eh sì, oggi un po' in ritardo perché si è bloccato il cancello d'ingresso praticamente, per cui sono rimasta fuori. Io sono rimasta fuori, Monica è rimasta dentro e ci guardavamo con il cancello in mezzo, sembravamo due carcerate con le mani sul cancello, tutte e due, una che non riusciva ad entrare, l'altra che non riusciva ad uscire. E la situazione è ancora questa, nel senso che il cancello è ancora bloccato, io ho parcheggiato fuori e lei è rimasta dentro con la macchina, per cui adesso dobbiamo trovare una soluzione per aprire il cancello. Scusate, affari nostri, ma mi dovevo pur giustificare per questo ritardo incredibile. Sono qui, Cinzia Riccieri con voi fino alle 19, tante cose oggi, ospiti, i nostri compleanni, un sacco di notizie, un sacco di spettacules, un sacco di musica, sì dai, tra una cosa e l'altra sentiremo anche un po' di musica. Ma che un po' di musica, tantissima musica su BCS, ora i Pinguini Tattici Nucleari.

0: sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante Pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: Transo Stanco, un mare di sapore dal mare. La tua bici a rate senza anticipo né busta paga? Solo da Planet Bike. Hai capito bene, da Planet Bike puoi acquistare fantastiche e potenti bici elettriche a rate senza anticipo né busta paga.
1: Biciclette di qualità superiore,
2: con display LCD color, frecce direzionali, stop di frenata, clacson, batteria con 80-90 km di autonomia.
1: Ad un prezzo super accessibile,
0: da pagare con comodo.
1: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
3: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
5: Jebis e Chioggia Spiagge
4: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
6: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
7: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
4: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 18, ore 21, The Game Trio, contemporary jazz con musiche originali, presso Monastero Santa Caterina. Domenica 20, ore 18:30, Nodus Cordarum, recital duo chitarra, canto e violoncello, presso Chiesa Santa Caterina. Domenica 27, ore 18:30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico, presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento 5 euro. Per info e prenotazioni 327 332 44 69. Sul web musicachioggia.it.
8: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

27. E poi ho riflettuto, no, perché io ero tutta contenta perché ho in scadenza in questi giorni il bollo e ho detto lo risparmio subito, perché l'articolo che ho letto più

effetto immediato, con effetto immediato. Io effetto immediato capisco adesso, subito, e invece no, è dal 1 gennaio 2027, per cui questo mi tocca pagarlo. Era come un regalo per me, ho detto ma guarda, è arrivato un regalo dal cielo, mi fanno risparmiare il bollo auto, invece no, questo mi tocca pagarlo. Poi quello del prossimo anno, vabbè, lo salteremo. Però ci sono da dire tante cose, a parte il fatto appunto che è soltanto per un anno.

0: e nulla per cui un po' di musica. Quella sì che ci aiuta sempre. Simply the Best, dedicato in questo caso agli anni 90, ultimissimi anni 90, la fine proprio degli anni 90. Sentiremo del 1998 Ricky Martin con La Bomba, del 1999 Prezioso e Marvin con Tell Me Why.
1: Simply the Best. Simply the Best.

0: voi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail @centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
4: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
5: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
4: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
5: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
4: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
6: Da Casa Mania trovi

0: e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
3: L'estate ha voglia di musica.
4: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
5: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
3: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

È mai Fabri Fibra con Antidroga. Questa canzone più l'ascolto più mi piace, una vera carezza. Adesso però parliamo del futuro, ma futuro. Se vi dicessi parliamo della prossima estate, già saremo avanti, perché caspita, sta appena finendo questa, quindi estate 2027 sarebbe già un passo avanti. No, ne facciamo due passi avanti. Parliamo dell'estate 2028, pensa come siamo avanti, no? Perché dobbiamo parlare della piscina comunale di Sottomarina, si parlava di una riapertura dopo 10 anni, la prossima estate, quindi estate 2027, no, il tutto è stato rimandato a prima dell'estate 2028, quindi insomma un po' prima, giusti per l'estate. È un intervento che rimane in attesa, diciamo, della documentazione necessaria sull'impiantistica, intervento che vale 350.000 euro, interamente a carico della concessionaria, con lavori stimati in 18 mesi, per cui, fatti tutti i conti, chi di dovere ci dice che sarà pronta per l'estate 2028. Aspettiamo, che dobbiamo fare? Ma poi parleremo ancora di un'estate che deve ancora arrivare, però questa volta estate 2027, perché ho visto una notiziona, poi ve la do.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable. We'll be right back.

Fire con September, l'abbiamo sentita il 1° settembre, me lo ricordo benissimo, abbiamo sentito 2 o 3 canzoni che parlano di questo mese, ma se non ce la giochiamo adesso questa canzone, quando la mettiamo? Per cui mi sono detta, ma mi va

0: Larin. E a proposito di settembre, per tutto il mese di settembre avrete uno sconto del 20% sugli orologi Breit, Tommy Hilfiger e Bulova, quindi andate a vedere quale vi piace di più. C'è sicuramente un'ampia scelta, ma soprattutto c'è questo sconto del 20% soltanto per il mese di settembre, per cui approfittatene, andate subito da Stefano, Anna e Karin che vi aspettano in Viale Padova sotto Marina. E a proposito di prezzi speciali, ricordate che in questo periodo da Super Coffee Shop trovate le cialde Covim a solo 22 centesimi, un piccolo prezzo per un grande piacere. Super Coffee Shop vi aspetta in Viale Tirreno a Sottomarina. Siamo puntualissimi, le 17.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: Legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Eti Service. Impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
0: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
3: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
0: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
3: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
4: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
5: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
4: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
5: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
4: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
5: Agenzia Marina Immobiliare. La tua casa ti aspetta.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Finalmente ce l'ho fatta!
10: Cos'è successo?
9: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
10: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
9: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo!
10: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
9: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
11: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
12: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
11: E che ci mettono in coppa a pizza?
12: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
11: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
12: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
11: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
12: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
13: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: si muove. Allora, buon vento direi che è un'ottima canzone per iniziare la nostra intervista. Abbiamo due ospiti, ricordiamo che siamo in diretta video sulle nostre pagine Facebook, Radio BCS, BCS Paolo e Cinzia. La persona che vedete a girarsi è Monica. Monica, siamo in diretta, sì, ti stanno riprendendo.
1: Ci sono anch'io perché faccio anch'io parte della band, non so se lo sapevi.
0: Ah, ok, no, non lo sapevo.
1: Poi ti dico quale strumento io suono.
0: Va bene.
1: Ok?
0: Va bene.
1: Poi te lo dico.
0: Hai capito, abbiamo il terzo componente. Allora, abbiamo con noi Giovanni Rizzo ed Evelyn Fregnan. Benvenuti.
2: Buongiorno.
0: Eccoli, eccoli. Perché dobbiamo parlare di un appuntamento domenica 20 settembre.
2: Sì.
0: Giovanni, raccontaci tu.
2: Racconto io, inizio io. Il 20 settembre presso l'Istituto di Formazione Cavanis, quindi a Chioggia, nel nuovo teatrino, perché non tutti sanno che i Cavanis hanno istituito un teatrino all'aperto all'interno del giardino dei Cavanis.
0: Infatti avevo visto sulla locandina.
2: Sì, è un bel teatrino, perché c'è un bel palco attrezzato e una tribunetta che si è adatta molto a spettacoli anche teatrali, quindi lo stanno cercando anche di promuovere questa location nuova, e quindi ci sembrava la location giusta per inaugurare il progetto dei 70s.
0: Quindi raccontaci di che cosa si tratta, allora, che cosa vedremo. Innanzitutto tutta la cittadinanza è invitata?
2: Sì, chi vuole venire nei limiti della capienza.
0: Beh, chiaro.
2: Non è esagerata del posto, sono assolutamente benvenuti. È un progetto nuovo, infatti il 20 settembre lo inauguriamo, ed è una band che nasce, diciamo, nell'alveo dell'Arena Artis come luogo di concezione, di organizzazione e anche per le prove logistiche, ma in realtà è un gruppo esteso a molti professionisti anche da fuori città, quindi abbiamo gente da Ravenna, insomma un po' di musicisti selezionati che sono arrivati per un progetto musicale che tende a rinverdire la musica degli anni 70. Quindi sentiremo il grande funk e il soul degli anni 70, quello che ci ha fatto a noi vecchietti, voi no, siete giovani. che ci ha fatto ballare, rallegrare, battere il cuore anche con i primi amori, cioè è stato per noi un periodo molto bello, no?
0: Sì.
2: In questa contrapposizione molto attuale tra i boomers e quelli di e gli X, non so come si chiamano quelli,
0: sì,
2: di
0: generazione X, sono io, Z, mi sa che è Evelyn.
2: Okay. Io sono B,
0: sì. No, B.
2: Sono boomer,
0: boomer, sì.
2: B come boomer, ho la maglietta, sono boomer e ne vado fiero, cioè,
0: ecco,
2: no,
0: bravo.
2: Non la metto però domenica.
1: Penso che è una band formata da 10 musicisti molto bravi, poi Evelyn, poi la facciamo cantare perché ha una voce che ti fa venire a pelle d'oca.
0: Sì. Allora Evelyn, raccontaci tu che ci azzecchi in questo progetto.
3: Io sono la cantante, l'unica femmina. Siamo in due cantanti, sono io, Lorenzo Viotti, e Giovanni ci ha scelto per far parte di questo progetto, a cui crediamo tutti molto. Ci stiamo preparando da febbraio ed è una nuova esperienza, siamo prontissimi per domenica, non vediamo l'ora veramente di far vedere a cosa abbiamo lavorato e creduto così tanto.
0: Far vedere e soprattutto far sentire, direi, no?
3: Assolutamente sì.
0: Quindi che cosa farai? Tu canterai?
3: Sì, io canterò, ho diverse cover in coppia con Lorenzo e dopo alcuni pezzi da solista.
0: Per quanto riguarda le cover, che cosa canti? Cantate qualcosa che vi piace, immagino, no?
3: Assolutamente sì.
0: Quando si scelgono le cover è perché il cuore batte.
3: Abbiamo la stessa linea, per cui è stato anche facile fare una buona selezione dei brani. Non vorrei accennare troppo.
0: Ah, non vuoi spoilerare, come
3: da
0: si dice?
3: Natural Woman, At Last, a James Brown, facciamo
0: spaziate.
3: Sì, spaziamo e dal lento, da qualcosa di romantico a qualcosa che coinvolge tutti, perché tutti le conoscono.
1: Beh, ricordiamo che Evelyn non è una qualunque, perché lei ha fatto anche l'accademia. Hai avuto a che fare con Cheryl Porter,
3: sì,
1: se non erro.
3: Sì, sono stata allieva di Cheryl Porter,
1: ecco,
3: di Luca Pitteri. Sono stata allieva anche dell'Arena Artis.
1: Stata presa, vieni a cantare. Cioè,
3: conosco Giovanni da tutta una vita, per cui c'è anche tutto questo affetto all'interno del nostro progetto, del suo progetto.
0: Ma tu come hai cominciato, Evelyn?
3: Io ho cominciato che ero piccolina, ho cominciato in un coro gospel. Con loro, con Giovanni e Antonia, la moglie.
0: Sì.
3: Ho cominciato con loro, poi ho fatto diversi corsi di formazione anche all'interno dell'arena.
2: Non solo,
3: ho fatto diversi seminari, mi sono iscritta al conservatorio e poi ho sempre continuato, insomma, sono sempre stata alla ricerca di trovare un progetto mio. E anche se non è mio, questo me lo sento veramente, come diceva Monica.
1: Certo.
3: C'è questa familiarità tra di noi, che spero che arrivi anche alla gente che ci viene ad ascoltare. Per cui è una crescita continua la mia, spero che continui così anche con loro.
1: C'è proprio questa connessione, no, tra tutti loro, c'è questo sentirsi, come mi raccontava Evelyn, è una cosa molto bella.
4: Giovanni, per quanto riguarda il vostro invece di progetto, quello di avere sempre un occhio di riguardo per i giovani con talento, voi da quanti anni è che siete in ballo?
2: Noi siamo in ballo dal 2003.
4: Aspetta.
2: E abbiamo, credo, cresciuto, vorrei dire, la maggior parte dei musicisti a Chioggia, nel senso che la grande maggioranza dei musicisti che hanno poi fatto formazione da giovani, anche da bimbi, così sono qua, non dico tutti, ma una buona parte sono passati in arena. E quindi abbiamo in qualche modo inciso nella, come ci ha detto un amico una volta, il livello musicale di Chioggia si è alzato anche grazie a voi, nel senso che c'è una conoscenza, c'è una voglia di mettersi in connessione, soprattutto perché noi non solo facciamo scuola di musica, ma mettiamo insieme i ragazzi tra di loro. Infatti il nostro stemma è un stage, cioè il nostro obiettivo non è solo la didattica, ma è di insegnare musica, uno strumento, per poi creare una band e andare sul palco. Quindi la destinazione è la condivisione della musica, non è solo imparare a suonare o a cantare.
3: Diventa
2: quindi
3: una risorsa.
2: Abbiamo sempre cercato di fare, non ci riusciamo sempre, però noi anche attualmente abbiamo 4-5 quelli che noi chiamiamo combo, che sono i gruppi che nascono all'interno della scuola e che poi portiamo a fare concerti in giro. Per cui, fatto quello, poi quando i ragazzi agganciano questa emozione di mostrarsi a un pubblico e di mostrare quello che sono, no, nell'intimità, poi loro continueranno a suonare sempre, perché poi un musicista lo è per sempre.
4: Ah sì, beh.
2: E quindi si può smettere, perché la vita ti porta a fare tante esperienze, però lo strumento a casa ce l'hai sempre, sempre lì che ti guarda e ti aspetta, e quindi di questa cosa siamo sicuri. Poi se tutto questo avviene in un ambiente di serenità, di accoglienza, come noi sempre cerchiamo di essere, allora acquista, come diceva Evelyn, un valore in più, cioè la musica è una connessione non solo a se stessa. O per mostrarsi, no? Ma è anche per cercare la relazione con gli altri e il fatto di scambiarsi, ecco, questo è...
4: Infatti questo è il grande lavoro, secondo me, che fate a prescindere dalla musica, sì, insomma, sì. Ma riunire i ragazzi, avere un luogo dove andare e fare qualcosa di costruttivo, perché oggi come oggi tanti si perdono, no? Esatto. E voi siete un po' un'ancora di salvezza per alcuni, secondo me.
2: Sì, lo siamo sempre stati, abbiamo sempre lavorato anche con gli assessorati, i servizi sociali, per i casi più estremi, ma lo siamo nella quotidianità, nel senso che noi, sai, che abbiamo anche le scuole la scuola di ginnastica, no? Quindi la parte sportiva, quindi la ginnastica, l'hip hop, la danza e altre cose. Per cui da noi è importante che i ragazzi vengano, che poi vogliono ballare, cantare, saltare, facciano quello che vogliono, ma se vengono da noi trovano un alveo, trovano un bozzolo, ecco, chiamiamolo così. Poi il fatto che ci sia tanta dispersione, nel senso che ci sono ancora tanti ragazzi che sono in giro e non riusciamo ad agganciarli, questo dipende purtroppo anche da famiglia.
4: Dalla famiglia, chiaro. Famiglia, voi fate quello che potete, diciamo. Fate il vostro.
1: Allora adesso ti dico quali strumenti io suono.
4: Ah sì,
1: posso?
4: Vabbè.
2: Certo.
1: Assolutamente. La chitarra, sì. Il sax, la tromba. E il violino,
4: tutti,
1: e no, la batteria no, perché la suona lui, la batteria,
2: esatto,
1: io praticamente suono, sono tanti,
4: sì, brava Monica,
1: sono brava Evelyn,
2: bravissima. E poi li suono contemporaneamente,
4: questo non è facile, questo non è facile,
1: hai visto.
4: Allora siamo in chiusura, ricordiamo, sì, nuovamente l'appuntamento per domenica.
2: Allora, domenica 20 settembre, domenica sera, ovviamente alle 8 vi aspettiamo per un aperitivo che si fa sempre nelle inaugurazioni,
4: certo.
2: E dalle 9 il concerto di Sevens, musica anni 70, 80, funk soul, quindi si balla, si canta, si battono le mani, ci si abbraccia, ci si bacia nei casi estremi.
0: Che bello, che bello, quanto amore.
2: Quanto amore, e sentiremo tanta energia, sì, e tanto feeling, anche grazie a questa ragazza qua.
0: Grazie, allora, grazie Evelyn e grazie Giovanni.
2: Grazie a voi.
0: Grazie. Ciao.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: È magnifica.
1: Ernia con Dedica, la sua Milano, l'abbiamo risentita questa bella canzone grazie all'appuntamento con Outrao, come al solito in collaborazione con Planet Bike. Attenzione, perché da Planet Bike trovate oltre 100 bici in esposizione, tantissime per uomo, donna e bambino, quindi andate a scegliere la vostra bici. E sì, ci sono anche le bici elettriche di qualità superiore, e sapete che il prezzo è sempre super accessibile e potete pagare con comodo a rate e senza busta paga. Ricordate che Planet Bike è anche officina specializzata, infatti riparano tutti i tipi di bici. Planet Bike vi aspetta in Viale Mediterraneo a Sottomarina.

0: 35 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. 2 giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
10: Piazza Grande, grande intorno.
0: Il primo disco.
11: At first I was afraid.
0: Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

e il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Nugenea con Carè. Ci siamo affezionati a questa canzone bella bella che parla in napoletano, ma poi parleremo di Napoli perché ci sono delle novità non bellissime, diciamo così, ma poi approfondiamo. Ora invece ci dedichiamo alla musica del passato, parte uno dei tanti appuntamenti con Simply the Best. Sapete che ogni ora alla mezza ci dedichiamo ai ricordi anni 80, 90 e 2000, questa volta anni 2000, 2011 David Guetta, 2010 Katy Perry.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Ristorante Pizzeria Minerva. Più bello, più elegante. Per regalarvi un'esperienza unica. Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna. Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367. Ristorante Minerva. Un'esperienza unica.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
4: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
5: Ideare, dare forma alla materia, creare delle opere uniche, crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
6: Boscolo, formazione d'eccellenza.
7: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
6: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
7: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
6: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
7: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
6: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
7: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
8: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
9: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
8: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima a sinistra.
10: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
11: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
12: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
13: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
12: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
13: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
12: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al Panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
14: L'estate ha voglia di musica.
15: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
16: Solo nostra.
15: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
14: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Ligabue con Qualcosa per te. Allora, vi avevo già preannunciato che avremmo parlato di Napoli perché ci sono delle novità, soprattutto a San Gregorio Armeno. Gli artigiani, i negozianti hanno chiuso qualche giorno fa per protesta perché c'è il rischio che si aprano nuove attività che propongono però oggetti, diciamo, di poco valore, non artigianali. Voi sapete che lì fanno praticamente i presepi, tutte le statuine, per cui sono veramente artigiani, artisti nel vero senso della parola. Io mi ricordo quando sono andata a Napoli, beh, una meraviglia, già avevo visto varie volte tutte le immagini in TV perché le fanno vedere soprattutto a Natale quando ci sono tutte le statuine, ma per dire, anche quando se ne va qualcuno, spesso vanno a Napoli perché fanno subito le statuine. Infatti non era tanto che se n'era andato Pippo Pippo Pippo Pippo Baudo e c'era già la statuina, ma non pensavo di emozionarmi così tanto nel vedere anche tanti personaggi che magari mi ero dimenticata o pensavo di non trovare, a parte tutti i calciatori, allora lì mio figlio, però io per il resto continuavo a dire: ah, guarda, guarda, guarda, c'è anche questo, e questo lo conosci, questo lo conosci. Alcuni non li conosceva naturalmente, e quindi sono stata là parecchio a far foto, video, bello bello bello, per cui diciamo salviamo San Gregorio Armeno, anche perché qua non se ne può più di cose che non sono reali, no? E qui vabbè, si apre una parentesi, potremmo spaziare intelligenza artificiale, vabbè, già ne abbiamo parlato tantissimo, ma in linea generale qua è tutto falso. Infatti a volte io quando parlo di me dico: beh, sono vera, almeno questo, su questo ci possiamo mettere la mano sul fuoco. La musica ora, si balla Silver Lies.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: quanto mi piace questa canzone, è una canzone d'amore, lei che parla con lui che è sulla luna ed a un certo punto niente, va via la connessione diciamo, e quindi lei non riesce più a parlare ed è agitata. Bello, bello, mi piace, mi è sempre piaciuta tantissimo. Un ricordo, Ra Band nell'appuntamento con Unforgettable in collaborazione con Falegnameria Padoane Stile Design. Ricordate di mettere in sicurezza la vostra casa, come? Con un bel portoncino blindato, e potete godere anche della detrazione del 50%, per cui andate a farvi fare un preventivo, è sempre gratuito da Falegnameria Padoan che vi aspetta in via Madonna Marina, sotto Marina. Sono le 18 e quasi due minuti.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove i sogni diventano realtà.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
7: Tu conosci Milano Wine Bar?
8: Conosci i nostri cocktail?
7: I nostri aperitivi?
8: I nostri ricchi buffet?
7: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.

0: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
1: Viale Trieste, Sottomarina.
0: Aperto tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
1: Milano Wine Bar.
2: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
3: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
2: E che ci mettono in coppa a pizza?
3: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
2: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
3: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
2: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
3: Fasci d'Ampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: campagna ed in città. E dove andiamo a trovare Giorgia? Forse in campagna. Ciao Giorgia.
1: Ciao cari.
0: Allora, come va? Ti sento in buona compagnia.
1: Sì, purtroppo i cani stanno abbaiando. Sono con le mie colleghe volontarie dell'APA di Sant'Anna di Chioggia.
0: Oh, bene, bene. Quindi è lì che ti trovi in questo momento.
1: Abbiamo festeggiato il mio compleanno tutte insieme qui con Loretta e tutte le volontarie.
0: Quante siete in tutto?
1: Non si sa, perché a volte ci sono anche volontarie che vengono al mattino, di ragazzi quando vengono sabato e domenica, quindi il conto io non saprei. Io adesso siamo in 6.
0: Ah, in questo momento siete in 6.
1: 6-7 persone sicuramente, perché sono anche sparse un po'. Quindi non c'è una cifra di dirti quante volontarie siamo oggi.
0: C'è sempre bisogno di volontari, Giorgia?
1: Sempre, sempre, è per forza. Qui abbiamo sempre bisogno di volontarie.
0: Senti, com'è che hai festeggiato? Hai portato qualcosa da mangiare?
1: Certo, allora io ho preso una bellissima torta di gelato e tutti mi hanno fatto i complimenti, però l'ho comprata perché tempo non ne ho.
0: Torta gelato, che buona!
1: Le ragazze sono state fantastiche.
0: Benissimo, ti hanno anche fatto qualche regalino?
1: Hai voglia?
0: Addirittura, allora. Caspita, hai capito che fortunata,
1: allora,
0: Giorgia.
1: Ti dico cosa mi hanno fatto.
0: Sì.
1: Allora, APA mi ha fatto una bellissima collana con la zampina.
0: Ah.
1: E poi le altre volontarie mi hanno fatto un profumo Iris, un collare da portare, un guinzaglio da portare i cani perché il mio era rosso.
0: Ah.
1: E allora mi hanno regalato, perché abbiamo il guinzaglio da portare i cagnetti,
0: sì.
1: Quindi il mio era rosso. Così, tutto qua.
0: Bene, bene Giorgia. Allora io ti lascio alle tue amiche, alle volontarie, ai tuoi cagnolini e ti faccio ancora tanti tanti auguri di buon compleanno.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao, un bacio.
1: Grazie.
0: Ciao a tutti, ciao.
1: A tutti, grazie mille. Ciao.

0: 049 65 367.
1: Ristorante Minerva. Un'esperienza unica.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
5: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
4: Scopri di più su somit.it.
5: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
4: Affidati a noi.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
6: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
6: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
6: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
6: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
8: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
9: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
8: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
9: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
8: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
9: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
10: Dimmi quando.
11: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8.99, tag 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km.
12: Dalla concessione Aria Fiat Campello Motors a Mestre, Mirano e Monselice.
13: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026, le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

nell'estate 2028, e poi vi ho dato un'anticipazione, ho detto però parleremo anche di una cosa che accadrà nell'estate 2027, quindi manca ancora quasi un anno, poco meno sinceramente, però già se ne parla perché sarà un evento incredibile, i Simply Red in concerto a Piazza San Marco il 25 giugno. Caspita, bisogna organizzarsi, bisogna andare, tutti dobbiamo andare, troppo bello, deve essere troppo bello. Innanzitutto, vabbè, Piazza San Marco come location, devo dire, è da brividi, ma poi i Simply Red li ho sempre amati, per cui ci segniamo questa data, sarà un venerdì 25 giugno 2027 a Venezia, in Piazza San Marco ci saranno i Simply Red. E allora, visto che adesso abbiamo l'appuntamento con Simply the Best, secondo voi, beh, poi ci agevola il fatto che si parla di anni 80, e quindi negli anni 80 i Simply Red hanno fatto delle perle rare di musica, soprattutto questa, secondo me, It's Only Love del 1989, la sentiamo, e poi del 1983, P. Lion con Happy Children.

0: dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali

0: 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
0: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
0: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
5: Jebis e Chioggia Spiagge
4: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
6: Pizzeria da Leo.
7: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
6: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
7: Prenota 041 55 40 550.
6: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
7: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
6: La migliore.
7: Ma che te lo dico a fa?
6: Ma che te lo dico a fa?
8: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
9: Tu conosci Milano Wine Bar?
10: Conosci i nostri cocktail?
9: I nostri aperitivi?
10: I nostri ricchi buffet?
9: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
10: Tuffati nella Milano Experience.
9: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
10: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
9: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
10: Viale Trieste, Sottomarina.
9: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
11: Milano Wine Bar.

Kintsugi, così si chiama la nuova canzone di Elisa, proprio bella bella bella, devo dire, ci piace tantissimo e ci siamo già innamorati. Allora, attenzione, parliamo di televisione, non lo facciamo quasi mai, ma stasera parte il Grande Fratello. Posso dire quello che penso sul serio? No, non lo dico, non lo vedrò, non penso che lo vedrò. L'unica cosa che un po' mi incuriosisce è in realtà Marina La Rosa, che è stata una delle protagoniste del primo Grande Fratello. Quello l'ho visto e l'ho anche amato tantissimo, sinceramente. Cioè, la primissima edizione, tanti.

non sapevano e si sono dimenticati di essere davanti alla alle telecamere ad un certo punto, insomma, poi è cambiato tutto. Tra l'altro fanno questa nuova versione VIP, è VIP quest'anno, forse è mista, qualcosa di questo genere, e insomma non è proprio la stessa cosa, non c'entra nulla con il primo Grande Fratello. Anche il secondo e il terzo sono stati belli, ma il primo davvero imbattibile. C'era Marina La Rosa, chiamata la gatta morta, ve la ricordate? Di Messina mi sembra lei, di Messina, pure lei siciliana ma antipatica, posso dirlo, terribile, un po' molto molto particolare, molto originale come personaggio, e quindi mi piacerebbe vedere com'è adesso che sono passati veramente tanti tanti anni. Allora, alla conduzione ci sarà Ilari Blasi, le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, e andiamo magari a vedere anche chi sono i concorrenti. Ad un certo punto Simone Annichiari, Alex Belli, Giancarlo Danto. Aiuto, non so chi è. Voi lo sapete chi è Giancarlo Danto? Io no, vabbè. Carmen Di Pietro, Giacomo Gallani, pure questo non so chi è. Jonathan Kardashian. Kajanian, tutti lo conosciamo come Jonathan, il cognome non lo sapevo. Marina La Rosa, Valeria Marini, Michele Masullo, Piera Meloni, Federica Morello, non lo so, Moreno Morello, sì, Andreas Müller, Giulia Provvedi, Megan Ria, Alessandro Roncaccia, Gwendalina Tavassi e Alessandro Varsi. Ce ne sono tanti che io proprio non so chi siano, perdonatemi. Quello che mi ha fatto veramente ridere, no, questo ve lo devo dire, stavo leggendo, sono tantissimi chiaramente gli articoli perché stasera parte il Grande Fratello, ma questo è quello che ho voluto leggere, perché dico, ma no, chi vincerà il Grande Fratello VIP che parte stasera? Ma come, chi vincerà? Parte stasera! E già lo sanno, cioè non lo sanno, per carità, ci sono le scommesse, sapete che Promessi scommette su tutto. Fammi vedere che ecco, al primo posto Gwendalina Tavassi. Qua c'è scritto è offerta a 3,50. Non me ne intendo io di queste cose, ma forse se qualcuno di voi scommette sa di che cosa stiamo parlando. Andreas al secondo posto. Ah beh, Andreas mi piacerebbe vincesse, ballerino di Amici di tanti anni fa, lo incontrai anche, lo intervistai, veramente una persona squisita squisita. Al terzo posto Giulia Provvedi, al quarto Jonathan, al quinto Valeria Marini, anche lei l'ho conosciuta, lasciamo perdere. Al sesto posto Megan Ria, Ria, chi è? Non lo so. Al settimo posto Moreno Morello. Questi insomma sono i favoriti. Quindi si parla già di favoriti e deve ancora partire questa cosa, devo dire. Mi fa molto molto ridere.

0: Radio BGS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: appuntamento con Unforgettable, come al solito a quest'ora, in collaborazione con Gioielli Ballarin. Stiamo parlando di settembre, che vi regala uno sconto del 20% sugli orologi Breitling, Tommy Hilfiger e Bulova, quindi andate a scegliere quello che più vi piace. Chiaramente trovate tanti stili, quindi quello più deciso, grintoso, elegante o raffinato, scegliete tra Breitling, Tommy Hilfiger e Bulova, scontati, ripeto, del 20% per tutto settembre, solo da Gioielli Ballarin. Stefano, Anna e Karin che vi aspettano in Viale Padova a Sottomarina. Ed è tutto, Cinzia Riccieri vi aspetta domani a partire dalle 16 qui su Radio BCS. Vi auguro buonissima serata, un bacio. Le 19.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
4: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
5: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e
6: le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
7: E certo!
5: La bontà è una scelta, come la qualità.
7: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
5: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria. Anche quella mignonna, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
7: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
5: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
8: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
9: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
8: E che ci mettono in coppa a pizza?
9: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
8: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
9: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
8: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
9: Fasci Dampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
10: Il modo migliore di respirare.
11: Il modo migliore di climatizzare.
10: La silenziosità assoluta.
11: I consumi ridotti fino al 70%.
10: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
11: I migliori sul mercato.
10: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
11: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
10: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
12: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Siamo a Sottomarina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centrovenetoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Boscolo, formazione d'eccellenza.
1: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
0: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
1: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
0: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
1: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
0: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
2: La tua bici a rate senza anticipo né busta paga? Solo da Planet Bike. Hai capito bene, da Planet Bike puoi acquistare fantastiche e potenti bici elettriche a rate senza anticipo né busta paga.
3: Biciclette di qualità superiore,
4: con display LCD color, frecce direzionali, stop di frenata, clacson, batteria con 80-90 km di autonomia.
3: Ad un prezzo super accessibile,
2: da pagare con comodo.
3: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
5: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in laguna d'arte. Venerdì 18, ore 21, The Game Trio, contemporary jazz con musiche originali, presso Monastero Santa Caterina. Domenica 20, ore 18:30, Nodus Cordarum, recital duo chitarra, canto e violoncello, presso Chiesa Santa Caterina. Domenica 27, ore 18:30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico, presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento 5 euro. Per info e prenotazioni 327 332 44 69. Sul web musicachioggia.it.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Clodia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
8: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
8: 041 49 65 905.
9: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
10: Hotel Real.
11: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
9: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
11: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
10: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
9: Informati 041 49 26 21.
10: Hotel Real.
11: La magia di un evento nello scenario perfetto.
12: Pizzeria da Leo.
13: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
12: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
13: Prenota 041 55 40 550.
12: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
13: Pizzeria da Leo,
12: la migliore.
13: Ma che te lo dico a fa?
12: Ma che te lo dico a fa?
14: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
15: Ti prendo, rimani, ti prendo.
14: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
16: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice.
1: Dove i sogni diventano realtà.
0: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
3: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
3: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
7: Tomato by Clodia. Il

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Ristorante Pizzeria Minerva.
1: Più bello, più elegante.
0: Per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva.
0: Un'esperienza unica.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti

0: per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
1: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
0: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
2: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
3: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
4: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
5: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
4: Abbina

0: telefono 041 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
1: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
6: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
5: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
6: Il punto di ritrovo dei giovani.
5: Eurobar. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
6: Eurobar e Mora Mora.
5: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
6: Eurobar e Mora Mora.
5: Drink and food.
6: Lungomare Adriatico, Sottomarina.
5: Gustati l'estate.
7: L'estate ha voglia di musica.
8: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
9: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
7: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
1: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
0: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
1: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
0: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
1: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi Serra.

0: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
1: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
2: Jebis e Chioggia Spiagge
1: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
3: Pizzeria da Leo.
4: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
3: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
4: Prenota 041 55 40 550.
3: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
4: Pizzeria da Leo,
3: la migliore.
4: Ma che te lo dico a fa?
3: Ma che te lo dico a fa?
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

0: Ristorante Il Gabbiano 2, con ampia terrazza con aria condizionata, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e
2: le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
3: E certo!
1: La bontà è una scelta, come la qualità.
3: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
1: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignola, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche e originali torte nuziali.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
4: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
5: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
2: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 18, ore 21, The Game Trio, contemporary jazz con musiche originali, presso Monastero Santa Caterina. Domenica 20, ore 18:30, Nodus Cordarum, recital duo chitarra, canto e violoncello, presso Chiesa Santa Caterina. Domenica 27, ore 18:30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico, presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento 5 euro. Per info e prenotazioni 327 332 44 69. Sul web musicachioggia.it.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.

prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.

0: 800 500.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
3: Hotel Riala.
4: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
2: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
4: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
3: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
2: Informati 041 49 26 21.
3: Hotel Riale.
4: La magia di un evento nello scenario perfetto.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Clodia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
2: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
2: 041 49 65 905.
8: L'estate ha voglia di musica.
9: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Solo nostra. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
8: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: 85 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
2: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
1: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
2: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
1: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
2: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo rimani, ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

pioggia. Una radio, BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco e il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: l'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.